0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
1: Enjoy
2: the music.
3: Sento il silenzio che c'è là fuori.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per questo Ferragosto. Il tempo resta prevalentemente soleggiato, il caldo intenso e afoso. Rovesci e temporali di calore nel corso della giornata, con maggiore probabilità sulle Alpi centrali e occidentali, sulla penisola salentina, intorno all'Appennino calabro e ai rilievi delle isole maggiori. Temperature senza variazioni rilevanti, salvo piccoli e locali ribassi al sud e sulla Sicilia. Valori massimi per lo più compresi tra i 31 e i 37 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: giorno. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. La canzone che ti fa stare bene. Su R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Buongiorno a tutti. Mi piacerebbe ascoltare INXX Original Sin stamattina, giusto per ingranare. Ciao a tutti.
4: You might know of the original sin, and you might know how to play with fire.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao Radio 101, sono Pietro da Cassola. Vorrei ascoltare 50 special di Luna Pop.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331-8090-101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Silvia. La canzone che mi fa stare bene è Circle di Post Malone. Ciao, grazie.

0: RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 RT 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Made in Italy.
0: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: R101 Meteo.
10: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per questo Ferragosto. Il tempo resta prevalentemente soleggiato, il caldo intenso e afoso. Rovesci e temporali di calore nel corso della giornata, con maggiore probabilità sulle Alpi centrali e occidentali, sulla penisola salentina, intorno all'Appennino calabro e ai rilievi delle isole maggiori. Temperature senza variazioni rilevanti, salvo piccoli e locali ribassi al sud e sulla Sicilia. Valori massimi per lo più compresi tra i 31 e i 37 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
11: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
0: Su R101.
11: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
11: 80 90 101. Ti fa stare bene.
12: Una canzone che mi farebbe stare bene è Angry Like the Wolf dei Duran Duran.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
1: Buongiorno R101, la canzone che mi fa stare bene è We Pray dei Coldplay.

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Per me la canzone che mi farebbe stare bene oggi, mi piacerebbe molto sentire i Black

0: Enjoy the music.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
8: La canzone che ti fa stare bene.
9: Su R101.
8: La canzone che ti fa stare bene.
9: Richiedila con un vocale al 331
8: 80 90
9: 101.
8: Ti fa stare bene.
10: Oggi per la canzone che ci farebbe stare bene mi piacerebbe tanto ascoltare Cruel Summer, Bananarama.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Davide da Cagliari. La canzone estiva che mi fa stare bene è Single Lady di

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Violento terremoto in Indonesia di magnitudo 7.7, ipocentro a 10 km di profondità nell'isola di Flores. Decine di edifici distrutti o danneggiati. Rientrata l'allerta tsunami, le autorità avevano ordinato l'evacuazione delle coste. Almeno 5 le vittime confermate, ma il bilancio è destinato a salire. Trump torna sulla guerra con l'Iran e dice: Hormuz sarà presto territorio statunitense. Teheran replica: non basta un tweet per conquistarlo. Sui rincari dei carburanti il presidente americano aggiunge: non mi scuserò mai, pagate un po' di più per impedire che gli ayatollah abbiano l'arma nucleare. A Ceuta è il giorno della nuova possibile ondata di migranti, secondo l'intelligence spagnola. Frontiera blindata su entrambi i lati. Intanto, secondo Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 gli ingressi irregolari in Europa sono crollati del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A Livorno una donna di 56 anni è morta dopo il crollo del balcone del suo appartamento. È precipitata per circa 10 metri, inutile la corsa in ospedale. Ancora incerte le cause del cedimento, in corso le indagini. I vigili del fuoco hanno vietato l'accesso ad altri terrazzi dello stesso stabile. Caos senza fine in Sicilia per l'eruzione dell'Etna, prorogata ancora la chiusura dell'aeroporto di Catania, almeno fino alle 15 di oggi. Esasperati turisti e passeggeri costretti a raggiungere gli altri scali con costi astronomici per un taxi fino a Palermo. Chiesti anche più di 800 euro. Europei di atletica, Italia in vetta al medagliere. Infinito Tamberi, oro nel salto in alto. Scioli terzo, primo posto anche per un'inarrestabile Nadia Battocletti nei 10.000 metri. De Salu di bronzo nei 200. Ai campionati di nuoto, Quadarella, regina dei 1500 stile libero. Terza la staffetta mista 4% con Ceccon, Curtis, D'Ambrosio e Menicucci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km tra Fidenza e Fiorenzuola per un incidente in direzione Milano, incolonnamenti nel senso opposto per curiosi. Prestare attenzione sulla A21 per materiali dispersi allo svincolo di Villanova verso Brescia. Infine sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, traffico rallentato all'incrocio di Masseria Vittorio in direzione Gallipoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
17: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
0: Su R101.
17: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
17: 80 90
0: 101.
17: Ti fa stare bene.
18: Buongiorno carissimi amici di Radio 101. Chi vi parla è Cettina e la canzone che mi piacerebbe ascoltare è degli Wham, Club Tropical. Buon'estate a tutti.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao Radio 101, io e il mio ragazzo vogliamo ascoltare Sofia di Alvaro.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Elisabetta di Valenza e vorrei ascoltare Happy di Pharrell Williams e dedicarla a mio marito. Grazie, ciao.

0: a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. visitpiemonte.com.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
12: 203, mio!
11: O ritrovarti
12: più uno
11: senza attaccanti,
12: più uno
11: per un rilancio in difesa andato male,
12: più uno.
11: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
12: Più uno.
13: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
14: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
15: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
16: Conviene al tuo portafogli
15: e alle tue pennichelle post-barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
17: R101 Meteo.
18: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo Ferragosto. Il tempo resta prevalentemente soleggiato, il caldo intenso e afoso. Rovesci e temporali di calore nel corso della giornata, con maggiore probabilità sulle Alpi centrali e occidentali, sulla penisola salentina, intorno all'Appennino Calabro e ai rilievi delle isole maggiori. Temperature senza variazioni rilevanti, salvo piccoli e locali ribassi al sud e sulla Sicilia. Valori massimi per lo più compresi tra i 31 e i 37 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101
4: la canzone che ti fa stare bene,
0: richiedila con un vocale al 331
4: 80 90
0: 101.
4: Ti fa stare bene.
19: Per la canzone che ci fa stare bene questa mattina proporrei i Technotronic con Pump Up the Jam.

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao Radio 101, noi siamo Annalisa e mio marito Gianfranco. Dalla Puglia stiamo andando in Umbria e la canzone che noi ci fa ballare per tutta l'estate è dei giornalisti, Sotto il sole di Riccione. Un bacio a tutti, ciao ragazzi, siete fantastici.
3: Ciao.
2: Dimenticavo, c'è anche il nostro

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao R101, sono Alessandro da Ragusa. Il brano che rappresenta la mia estate è Move Like Jagger dei Maroon 5.

0: Roma 3:01. Enjoy the music.
1: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Corri da troppo!

0: Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è a 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
5: Allora ha deciso, montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Su R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Buongiorno ragazzi, la canzone mi farebbe stare bene oggi è People from Ibiza di Sandy Martin. Ciao a tutti da Ruggero.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao, mi chiamo Nathan e ho 11 anni. Vorrei dedicare questa canzone ai miei genitori.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Matteo di Roma e la canzone estiva che mi fa stare bene è American Boy di Estelle. Mi gasa sempre un sacco. Buone vacanze a tutti.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Sono almeno 20 le vittime del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia. Rientrato l'allarme tsunami, ma per alcune ore il livello del mare si è alzato di quasi un metro. Decine gli edifici distrutti o danneggiati. Molto presto dichiarerò Hormuz territorio statunitense, così Trump, che poi rivendica la vittoria definitiva sull'Iran, per cui prospetta sanzioni senza precedenti. Ira di Teheran che replica piccata: non basta un tweet per conquistare lo stretto. Nella notte attaccata una petroliera emiratina. Nel primo semestre 2026 calano del 10% i reati in Italia, lo annuncia il Viminale nel suo tradizionale rapporto di Ferragosto. Più che dimezzati gli sbarchi di migranti, aumentati del 34% i rimpatri, aumenta anche il numero dei feriti nelle manifestazioni, più 7,7% tra i civili, più 61,9% tra gli agenti. In Salento, controlli della Guardia di Finanza su diversi immobili affittati a turisti, ispezionati 70 appartamenti in 27, irregolarità sul numero di ospiti. In una casa per 9 persone trovati 17 ragazzi, di cui 11 minori, sanzioni ai proprietari per un totale di oltre 48.000 euro. In Sicilia, la società che gestisce l'aeroporto di Catania annuncia di non saper prevedere quando potranno riprendere le attività dello scalo. Al momento il Fontana Rossa resta chiuso almeno fino alle 15 di oggi. Traffico aereo sull'isola ancora in tilt per l'eruzione dell'Etna. Pioggia di medaglie per l'Italia, gli europei di atletica azzurri in vetta al medagliere. Tamberi immortale, oro nel salto in alto, terzo Sioli. Nei 10.000 metri un'inarrestabile Nadia Battocletti finisce prima, nei 200 bronzo per Desalu. Ai continentali di nuoto, oro per Quadarella, nei 1500 stile libero terza, la staffetta mista 4% con Ceccon, Curtis, D'Ambrosio e Menicucci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Un altro incidente, questa volta sulla A13, causa 1 km di incolonnamenti tra Padova zona industriale e il bivio per la A4 verso Padova. Per traffico intenso sulla A26 coda tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova. Infine sulla statale 340 Regina, rallentamenti per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio di Menaggio viaggiando verso la Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
17: Amici, fantastico, fantastico, family di R101, fantastico essere con voi in questo 15 agosto 2026, il santo Ferragosto ce l'abbiamo, 8 e 2 minuti con me Aldo Paolini e Edu Mondino in regia, voi tutta la family di R101 pronti con gavettoni, quello che sarà insomma la giornata di oggi e tante sorpresine che vi mettiamo qui sul piatto, sotto l'ombrellone o in montagna, pronti noi di R101. Arriva Ed Sheeran, Galway Girl.

Ciran con Galway Girl qui su R101. Buona mattinata, 8:05 minuti, buon Ferragosto a tutti in nostra compagnia. Io sono Aldo Paolini, come c'è Edu Mondino. Dove siete a quest'ora? Dove siete? Ancora lì nel letto? Ancora fuori? Qualcuno sta rientrando da casa alle 8:05 minuti? E allora vogliamo sapere tutte queste storielle, storielline. Magari siete in auto per così accaparrarvi l'ultimo pezzetto di montagna o di spiaggia, o magari non so, di come si può dire, di agriturismo. Ecco, un piccolo pezzo di prato, perché siete in macchina, in viaggio verso qualche località, per giusto per festeggiare queste ferie di agosto, cioè ferie Augusti, Ferragosto appunto, le ferie di Ottaviano Augusto. Questo era il perché arriva questo nome Ferragosto. Questo imperatore romano nel 18 a.C. ha detto: facciamo che ci sono le ferie d'agosto. Come mai le ferie di Augusto? Anzi, perché appunto si festeggiava le fatiche appena concluse del raccolto e poi l'imminente vendemmia e semina, perché giustamente poi adesso sono un po' anticipate perché abbiamo un po' le temperature un po' elevate, però verso settembre, tardo agosto, c'era il momento della vendemmia, e quindi da lì Daga Denter con darci dentro con tutto quello che è possibile darci dentro, con la manovalanza, il momento del raccolto, che è una cosa molto importante, la vendemmia. Va bene, dove siete, cosa fate, cosa pensate in questo giorno, in questo 15 agosto? Aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101.

0: Il mondo viajando por el mundo. Carol G e Manu Ciao qui su R101. Buon Ferragosto a tutti, 8:13. Con me Aldo Paolini, con tutti i vostri messaggi. Salutiamo intanto Paolo da Brescia, sul pezzo anche lui, sta lavorando. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Aldo, buongiorno. Io mi sto preparando i pancake e mi sto godendo il silenzio della zona, perché sembra veramente che ci sia l'ultima partita dei mondiali. Non c'è nessuno, non c'è neanche un uccellino in giro. Ho aperto tutte le finestre che danno sulla campagna emiliana e mi sto godendo il sole e il silenzio. Buon Ferragosto a tutti, da Sara.
0: Ciao Sara, che bello questo messaggio, bello immaginarti che apri le finestre, ti affacci e urli alla campagna: c'è qualcuno? Ma non c'è niente, neanche la fauna, c'è la fauna in vacanza anche quella. Poi
2: ciao Radio 101, sono Alessandro, sono in macchina, mi sto spostando dalla Val di Fassa ad Arabba per andare a fare la ferrata delle trincee con degli amici romani che sono qui di passaggio, quindi Ferragosto di ferrata, buon Ferragosto a tutti.
0: Ciao Ale, grazie per il tuo messaggio. Abbiamo fatto anche i compiti. La via ferrata delle trincee, appunto, è un famoso itinerario alpinistico e storico situato nel gruppo del Padon. E quindi, insomma, buona ferrata, ecco, buon anche sport. Sport, bello, sport e cultura, direi che è un ottimo abbinamento per un ominide. E quindi dacci dentro e goditi anche un po', spero, un po' di fresco rispetto al discorso mare o agriturismo vari, dove ormai ci sono piscine e il mare che non può mancare. Ovviamente, dove siete, cosa fate in questa giornata, in questo sabato 15 di agosto? Dove siete? E aspettiamo il vostro pensiero al 331 80 90 101.

0: Gone, gone, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, qui su R101, la nostra mattinata alle 8:19. Buon Ferragosto a tutti, aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 GB scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La grande Valeria Rossi con tre parole qui su R101 con me, Aldo Paolini. Stiamo raccontando un po' su come passate questa mattinata di questo Ferragosto 2026, dove siete, cosa fate, cosa pensate, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, sono Antonella, telefono da Arezzo, sto andando a fare servizio perché faccio parte di un'associazione di volontariato. Questa mattina mercato di Via Giotto. Buongiorno a tutti, buon Ferragosto.
0: E vai di mercato, grazie nostra amica, in compagnia chiaramente di R101 il mercato va ancora meglio, funziona ancora di più. Tra l'altro ci parlavi di Arezzo, parliamo un secondo al volissimo di Siena, perché durante, vi dicevo, questa festa di Ferragosto c'è Feri Augusti, cioè le ferie così create dall'imperatore Ottaviano Augusto, duravano circa un mese, cioè praticamente tutto agosto, prima della vendemmia, e c'erano corse di cavalli, asini, muli, eccetera eccetera. E l'unica cosa che è rimasta, diciamo, in zona agosto è il Palio dell'Assunto, ovvero che si trova a Siena il 16 di agosto, e quindi ecco perché Arezzo, Siena, insomma siamo comunque in Toscana. Poi
2: buongiorno R101 e buon Ferragosto a tutti i radioascoltatori. Michele da Vino d'Agri in provincia di Potenza, in questo preciso istante in macchina dalla Basilicata destinazione Calabria, precisamente Scalea, dove dalle ore 11 sarò impegnato per un 17 di Ferragosto in spiaggia, quindi sole, mare, musica, cosa vuoi di più dalla vita? Un lucano, eccomi qua, buona giornata a tutti.
0: Anche l'amaro, va bene, buona giornata anche a te, DJ, dalle 11 quindi si lavora, mare, sole e voglia di festa, voglia di un po' di svago, un po' di leggerezza che ci sta sempre. Siccome parliamo di leggerezza, svago, musica e ritmo, guardali qua, arrivano con noi qui su R101 i Black Eyed Peas con I Got a Feeling, si alza il volume della radio.

0: Things that I've got. Beautiful Things, Benson Boone, nella mattinata di R101 alle 8.34 con me, Aldo Paolini e Dumondino in regia. Allora amici, dove siete? Cosa fate? Come si festeggia? Come ci si riposa quest'oggi, Ferragosto 2026? Sentiamo.
1: Buongiorno.

0: buon Ferragosto a tutti.
1: Un bacio anche a voi family, grazie per essere con noi qui su R101. Poi ancora,
2: buongiorno a tutti e buon Ferragosto da Massimiliano. Sto andando a Vieste, anzi stiamo andando a Vieste, mia moglie, il mio cagnolino ed io. Lì già c'è mio figlio che ci sta aspettando. E si parte, quest'anno abbiamo fatto questa tirata, siamo stati a Roma fino al 14 d'agosto, abbiamo lavorato fino a ieri. Questa mattina abbiamo messo in moto il motore e guai, siamo per strada. Quindi auguro a tutti coloro che non possono andare in vacanza di comunque di stare bene, coloro che già stanno in vacanza di divertirsi, anche perché l'anno è lungo ed è duro. Un abbraccio forte a tutti.
1: Ciao, grazie mille, che bella questa famiglia che va verso Vieste. Il Gargano, ragazzi, è stupendo, stupendo, meraviglioso, come tutta l'Italia. E giustamente anche chi sta a casa magari può riposarsi con una bella passeggiata, magari leggendo un bel libro, insomma cercando posti più freschi possibili, visto che c'è ancora parecchio caldo, ecco, che il caldo non allenta la presa. Però insomma, vi dico sempre che ascoltando il R101 il percepito la temperatura si abbassa sempre, questo è praticamente ufficiale. C'è un po' di freschezza che arriva dalle onde di R101, così le onde, mi immagino immaginare così la radio. Aspettiamo il vostro messaggio, dove siete, con chi siete, cosa fate, cosa farete quest'oggi. Aspettiamo chi è a casa in questo momento e non andrà da nessuna parte. 331 80 90 101.

0: Emma Fabrifibra con Antidroga. Salutiamo anche Carmine che va verso Sagunto in Spagna, sosta tecnica, e quindi qui siamo sopra Valencia. Quindi buon Ferragosto anche a te, Carmine, e a tutti i tuoi amici.
1: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare Re 101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
3: Non perdere il Salva Euro Menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No!

0: 100%.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
5: La canzone che ti fa stare bene.
6: Anche in questo Ferragosto 2026 non può mancare l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Voi la scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto questa nostra amica.
7: Siamo in vacanza nel Cilento e vorremmo ascoltare Cucurucucù di Franco Battiato.

0: Like a Rolling Stone, Franco Battiato, il grande Franco Battiato con Cucuru Cucucu, grazie alla nostra amica nello spazio, la canzone che ti fa stare bene per questo momento molto vacanziero. Dai, ci sta il ritmo giusto del Ferragosto in compagnia di R101. Continuate sempre a richiedere la canzone che ti fa stare bene, meglio quella estiva, al 331 80 90 101. Allora, leggiamo un po' di vostri messaggi. Buongiorno, in Carnia non è un bellissimo Ferragosto, qui siamo in Friuli Venezia Giulia. Da giorni brucia il monte simbolo la Mariana. Un grazie immenso a tutti gli operatori che stanno prodigando. Buon Ferragosto a tutti. Salutiamo quelli che stanno spegnendo gli incendi in questo momento. Speriamo si possa risolvere al più presto. Salutiamo anche coloro i quali stanno lavorando. Ciao amici di R101, ma quale Ferragosto? Faccio l'infermiere, sono di turno al pronto soccorso. Un saluto da Raimondo, da San Cataldo in Sicilia. Quindi salutiamo tutti coloro i quali non possono, diciamo, riposarsi tra ospedali, vigili del fuoco, forze dell'ordine e poi sicuramente dimentico qualcos'altro. Quindi buon lavoro anche a voi. Sentiamo una vostra voce.
1: Aio Galapagos di 101, noi siamo in autostrada verso l'isola d'Elba.
0: Sì?
1: Sole, traffico zero per ora. Speriamo in bene. Un saluto a Radio 101, Andrea da Monza.
0: Ciao Andrea da Monza, sembra il Dogui, Andrea da Monza, che tra l'altro non c'è nessuno. Penso che viaggiare di Ferragosto alla mattina proprio sia il deserto, immagino. Chiudo con un messaggio molto carino che arriva da Andrea, che dice: alle 11, quindi tra poco più di due ore, vado in ospedale a riportare a casa mia figlia Giorgia, nata mercoledì 12 agosto con mia moglie Alice. Che bello da parte nostra, ti facciamo un grandissimo applauso a tutti i nascituri, al nuovo che arriva, al nuovo che avanza. Bravi che fate i figli, ne abbiamo bisogno qui in Italia e non solo in Italia. DJ Snake e Justin Bieber, Let Me Love You.

0: Kinetic qui su R101, è la nostra mattinata a quasi un passo dalle 9 e grazie a voi soprattutto per aver scelto R101 come radio ufficiale di Ferragosto. Che voi rimanete a casa o facciate un po' di vacanza o una piccola passeggiata, noi ci siamo sempre con voi, vi teniamo sempre compagnia. Questa è la nostra mission per questa giornata, ma non solo per oggi, anche per il resto dell'anno. Pronti adesso con la nostra redazione, arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
1: R101.
14: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
15: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Violenta scossa di terremoto in Indonesia di magnitudo 7.7, epicentro nell'isola di Flores, nel sud del paese. Almeno 20 le vittime finora confermate, decine di edifici crollati o danneggiati. Rientrato l'allarme tsunami, ma per alcune ore il livello del mare è salito di quasi un metro. L'Iran è stato pesantemente sconfitto. Molto presto dichiarerò Hormuz territorio statunitense. Così Trump, che poi prospetta sanzioni senza precedenti per Teheran. Non si fa attendere la risposta degli Ayatollah, che ammoniscono: per conquistare lo stretto non basta un tweet. In Italia calo del 10% dei reati nel primo semestre 2026, è quanto emerge dal consueto report di Ferragosto del Viminale. Meno 52% di sbarchi di migranti e rimpatri, aumentati del 34%. Sale il numero di feriti nelle manifestazioni di piazza, più 7,7% tra i civili, più 61,9% tra gli agenti. Una 56enne è morta ieri a Livorno dopo il crollo del balcone della sua abitazione. La donna, precipitata per una decina di metri, è deceduta in ospedale. Da accertare le cause del cedimento, in via precauzionale i vigili del fuoco hanno vietato l'accesso ad altri terrazzi dello stesso stabile. Prorogata ancora, almeno fino alle 15 di oggi, la chiusura dell'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. La SAC, che gestisce il Fontana Rossa, afferma che non è possibile ipotizzare una data per la ripresa delle operazioni. Intanto, riaperto lo scalo di Comiso, fermato ieri per alcune ore. Agli europei di atletica, Italia in vetta al medagliere. Un immortale Tamberi si prende l'oro nel salto in alto, terzo Scioli. Nei 10.000 metri Nadia Battocletti chiude prima, nei 200 bronzo per De Salu. Ai campionati di nuoto Quadarella d'oro nei 1.500 stile e terzo posto per la staffetta mista 4%. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 coda per operazioni doganali tra Ponte Chiasso e Chiasso in direzione della Svizzera. Un incidente sulla A12 causa un chilometro di incolonnamenti tra Genova Est e Recco verso Rosignano. Un altro incidente, questa volta sulla A14, provoca un chilometro di coda tra Giulianova e Atri Pineto in direzione Taranto. Sempre sulla Bologna-Taranto verso sud, 2 chilometri di incolonnamenti per un veicolo in avaria tra Fermo, Porto San Giorgio e Grottamare. Infine, sulla statale 16 Adriatica si segnalano rallentamenti all'incrocio di Giulianova Lido. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Un grazie al nostro Umberto Cascone con le breaking news di TGCom 24. Grazie a voi family di R101 per averci scelto. Con me Aldo Paolini, c'è anche Edu Mondino in regia. Siamo pronti per stare insieme in questo Ferragosto 2026. Voi che siete a casa o al mare o in montagna, ovunque voi siate, anche in giro per il mondo, noi siamo sempre con voi. Scaricate l'app gratuita di R101, così ci portate anche in Groenlandia. Tiziano Ferro adesso con Lo Stadio.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Tiziano Ferro con lo stadio nella mattinata di R101, 9-7 minuti, buon Ferragosto a tutti con me, Aldo Paolini e Edu Mondino in regia. Ci siamo per parlare un po' di Ferragosto, perché oggi ovviamente è anche una festa, soprattutto una festa cattolica, con l'Assunzione di Maria, ossia il momento in cui la Vergine raggiunge il paradiso con anima e anche corpo. Ecco perché è una festa molto importante per quanto riguarda il cristianesimo, quindi ecco perché è una festa in tutti i sensi. Ricordiamo ancora, grazie a coloro i quali stanno lavorando nonostante il giorno di festa. Ma parliamo un secondo del 15 d'agosto in giro per il mondo. I canadesi festeggiano questa giornata come Acadian Day, ossia la giornata in onore della prima colonia francese nell'America del Nord, l'Acadia appunto, e ecco perché loro festeggiano, ma per un altro motivo. Poi chiaramente, essendo di tradizione cattolica, in Spagna c'è l'Assunzione anche da loro, ci sono un sacco di fuochi d'artificio e processioni. In Irlanda c'è questo Fëanor, quindi praticamente una leggenda: chiunque faccia il bagno in questo giorno di mezz'estate si guadagnerà un'ottima salute per gli anni a venire. Quindi ecco perché anche in Irlanda, diciamo che in Irlanda l'acqua è leggermente non è così calda come dalle nostre parti, potrebbe essere anche un bene, però insomma c'è questo, chi fa il bagno a mezz'estate appunto, c'è questo buon auspicio che c'è ottima salute per gli anni a venire. Attenzione, perché gli amici indiani c'è ottima salute per gli anni a venire. Attenzione, perché gli amici indiani in

0: Styles, lui è Harry Styles nella mattinata di R101 con me, Aldo Paolini. Abbiamo parlato poco fa del Palio di Siena, che avrà luogo proprio domani in Piazza del Campo, appunto a Siena. Tanti sono quelli che andranno a vedere questo evento, ne siamo contenti anche per i vostri messaggi, grazie ancora. Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao R101, ai miei 14 gradi vado in direzione Cervinia,
0: Uelà.
1: Al mio 3 scatenate l'inferno, suonate tutti clacson a chi sta ascoltando R101. 1, 2, 3, via! Buon Ferragosto, Rossella da Varese.
0: Ciao Rossella da Varese, grazie mille per il tuo messaggio. Cervinia in questo momento 11 gradi, urca arriva fino a 14 come massima, 8 come minima. Chapeau, buona Cervinia. Attenzione perché abbiamo un regalo estivo per tutti voi, e sapete ci piace sempre un po' regalare sempre comunque, e voi ci fate il regalo di essere con noi presenti ascoltando R101. Questa prossima canzone è il regalo per voi, perché abbiamo Cristina D'Avena insieme al team di Procediamo con L'estate migliore che c'è, una nostra canzone per voi per festeggiare questa estate 2026, in questo caso per festeggiare il Ferragosto 2026.
2: Stasera ho voglia di ballare ancora un po'.
3: Vieni vicino, non pensare adesso, no.

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Cristina D'Avena con il team di Procediamo, l'estate migliore che c'è, il nostro regalo estivo per voi, il regalo di R101 per questa estate 2026 meravigliosa. Grazie per rimanere nella family.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: In questa nuova era la radio non è soltanto audio, è anche video. E cioè, ma com'è possibile? Certo ragazzi, perché nella family di R101 qualcuno ha avuto l'idea molto saggia di creare il canale 67 del digitale terrestre. Da lì ci potete vedere.
4: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: più uno.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Hai caricato le valigie?
11: No.
4: Hai controllato il traffico?
11: No.
4: Hai fatto il pieno?
11: No.
4: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
11: No!

0: Artenec con Laura non c'è qui su R101, 9:29, buon Ferragosto da me, Aldo Paulini, da tutto il team di R101. Ciao R101, in viaggio da Urbino per il Salento, Delia e Maurizio, buon viaggio ragazzi. Poi ciao, sono Enrico, vigile del fuoco di Reggio Emilia, volevo salutare tutti i miei colleghi che sono in servizio oggi, come me, felice di fare il lavoro più bello del mondo. Potete salutare Stefano, il mio caposquadra, che è seduto al mio fianco. Fatto, detto, andata. Poi voce.
1: Buongiorno ragazzi, Federica da Lecco. Io sto andando a lavorare al ristorante e aspetto tutta la gente che vorrà farsi la pancia piena. Quindi Ferragosto di lavoro, ma in compagnia, quindi sarà un bel Ferragosto. Buon Ferragosto a voi e a tutti gli ascoltatori di R101. Ciao!
0: Grazie mille per il tuo messaggio, buon lavoro a tutti quelli che avranno il ristorante aperto, camerieri, chef, tutti, sommelier, tutto quel mondo lì, siate sempre gentili, col personale in sala, mi raccomando, non sono servi, è gente che lavora e quindi, ecco, abbiate il momento di, così, di gentilezza. Poi ancora.
2: Ciao Radio 101, siamo Vittorio e Sara e stiamo andando a Caserta da Torino, mia moglie ha dormito fino a Roma da Torino. Ciao a tutti.
0: Mia moglie ha dormito, non mi ha tenuto compagnia, vedi questa jacuzzi di questo ragazzo. Grazie per il tuo messaggio verso Caserta, insomma aspettiamo come sempre il vostro tragitto o se siete a casa cosa farete quest'oggi. Anche sul divano, anche guardarci con il canale 67 del Digitale Terrestre, quello che volete, raccontateci un po' qui a R101 al 331 80 90 101.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
6: I hope you're feeling alright.

0: Punda Basce e Alessandra Amoroso qui su R101, tanta musica, tante canzoni estive in questo Ferragosto 2026. Ancora grazie per averci scelto, sentiamo dove siete, che fate.
1: Splendida radio in questa giornata già molto afosa. Sì? Sono Monia, chiamo da Perugia e sto andando a Trevi della mia mamma Caterina, che purtroppo posso vedere poco perché abitiamo lontane. Auguro a tutti un buon Ferragosto e bacio.
0: Ciao Monia da Perugia, brava Monia che vai dalla mamma, questi genitori vanno curati, coccolati fino all'ultimo, brava, salutiamo tutti i genitori all'ascolto, quelli che magari sono lì su una bella sedia ad ascoltarci o guardare il canale 67 di Digitale Terrestre. Poi
2: ciao a tutti, buon Ferragosto, oggi giornata di assoluto relax a casa, baci baci a tutti.
0: Baci baci a tutti, relax a casa, ottimo, si può riposare anche così a casa semplicemente leggendo un bel libro, guardando fuori, prendendosi tempo per se stessi, anche per curarsi, perché no, una bella doccia magari un po' fresca, queste cose qua. Noi mettiamo di fresco Bruno Mars con On My Soul.

0: My Soul, la voce inconfondibile di Bruno Mars qui su R101. Tra qualche istante toccherà a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101.
1: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è in realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: È il vostro momento, è il vostro turno, anche perché voi create, tirate fuori sempre delle chicche meravigliose con questo spazio, con la canzone che ti fa stare bene, meglio se fosse bella estiva, bella piena, colorata. La scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
1: Ciao affascinanti, allora per la canzone che ci fa stare bene, un top dell'estate, la sì. mitica Giuni Russo con il coro di Franco Battiato, Un'estate al mare.

0: Tale Giuni Russo con Un'estate al mare qui su R101, la nostra mattinata in questo Ferragosto 2026. Come va, come sta andando? Ringraziamo il nostro amico per lo spazio, la canzone Ti fa stare bene. Continuate sempre a segnalare la canzone estiva che ti fa stare bene, soprattutto in questa giornata, tranquilli, e poi le vostre richieste andranno tutte in scena, quindi se non sarà la prossima ora sarà l'altra ancora, ma alla fine tutti verranno esauditi. A questo numero 331 80 90 101, se non avete idee andate sul sito r101.it e trovate la sezione 101 suggerimenti, tutti per voi, per poter preascoltare e chiedere l'artista e la canzone con il titolo giusto, appunto qui a R101. Noi si va avanti perché la prossima la scegliamo noi, James Bay con Hold Me Back River.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: Agosto su R101, questo Ferragosto 2026, in compagnia anche dei Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry Scusa Lo Siento. Il viento, anzi l'uiento, che se dico la V poi qualcuno si arrabbia, non funziona. L'uiento, va bene. Grazie per essere con noi, siamo pronti ad ascoltare le breaking news di TGCom 24, perché sono pronti i nostri giornalisti, la nostra redazione, qui nella tua radio R101.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
16: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Sull'isola di Flores in Indonesia è in corso le ricerche dei dispersi dopo che un terremoto di magnitudo 7.7 ha causato crolli di edifici e colate di fango dalle colline. Almeno 20 i morti accertati, rientrato l'allarme tsunami. Per occupare Hormuz non basta un tweet, è e rimarrà iraniano. Questa la replica di Teheran a Trump, che nelle scorse ore aveva annunciato di essere vicino a dichiarare lo stretto territorio statunitense. Il presidente pensa a nuove sanzioni economiche per ridurre l'impegno militare nella guerra. Intanto la portaerei Lincoln fa finalmente rotta verso casa dopo oltre 260 giorni in missione. Washington ammette difficoltà per l'equipaggio tra stress e carenza di alimenti freschi. Il segretario della Marina minimizza numero di casi di salute mentale esiguo senza perdite di vite umane. Nel primo semestre 2026 calano i reati in Italia, meno di 10%, lo riporta il Viminale. A diminuire sono anche i femminicidi, 34, nel 2025 erano stati 50. Aumentano del 10,7% gli ammonimenti dei questori per casi di violenze sessuali e crescono i sequestri di armi, più 24,6%, e droga, più 179,9%. Non è possibile ipotizzare o prevedere una data per la ripresa dell'operatività dello scalo, così la SAC, che gestisce l'aeroporto di Catania, chiuso almeno fino alle 15 di oggi, ma si apre uno spiraglio, cala l'attività esplosiva dell'Etna, l'allarme per i voli scende ad arancione. Italia in testa al medagliere degli europei di atletica, Tamberi sbaraglia i giovani, si prende l'oro nel salto in alto, terzo Scioli, Nadia Battocletti si incorona regina nei 10.000 metri, nei 200 Desalu di bronzo, ai continentali di nuoto Quadarella si prende anche l'oro nei 1500 stile, terzo posto per la staffetta mista 4%. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Le 10 e 2 minuti in questo Ferragosto 2026. Buona mattinata con noi, con R101, con me Aldo Paolini, con Edu Mondino in regia. Come sempre grazie per averci scelto. Tra poco andremo a parlare ancora un po' di Ferragosto, di attività, di cose che si possono fare oltre chiaramente a rimanere in nostra compagnia. Salutiamo quelli che ci stanno guardando anche dal canale 67 del Digitale Terrestre. Ponti con Juanes e la camisa negra.

Punto. Juan S con La Camisa Negra, canzone del 2004, qui su R101, nel super presente di R101. Siamo nel fragosto 2026. Qualcuno dice, non ho capito, 26? Nel 2026, sì, siamo nel pieno ferragosto e ben oltre 24 milioni di italiani rimarranno a casa in questa giornata. Quindi tantissime città, tantissimi centri urbani stanno organizzando un sacco di proposte chiaramente alternative. Quindi abbiamo per esempio, non so, musei aperti, abbiamo dei parchi divertimento, ci sono anche dei laboratori per bambini, insomma, iniziative varie per questo 15 d'agosto, per chi lo passerà chiaramente in città per vari motivi. E quindi, insomma, informatevi bene nel vostro centro urbano, sicuramente qualcosa da fare lo trovate, anche qualcosa che magari vi tiene un po' più al fresco rispetto a casa. E quindi, e poi soprattutto uscire di casa vuol dire stare in mezzo alla comunità, conoscere persone, parlare, raccontarsela, no? E alla fine siamo una big family davvero in tutti i sensi, anche in questo caso con R101. Aspettiamo i vostri messaggi vocali per capire un po' dove siete a quest'ora, alle 10:07 in questo ferragosto 2026. Li aspettiamo con grandissima gioia a questo numero 331 80 90 101 con la vostra vivissima e unica voce al mondo. Chaperone con Pink Pony Club.

0: Cremon, Serena Brancale e i The Colors con Partenope nel nostro Ferragosto in questo bellissimo sabato. Grazie per aver scelto R101 con me, Aldo Paolini. Stiamo raccontando un po' quello che succede in questa giornata, dove siete, cosa fate, tante le attività che abbiamo anche elencato nelle città, nei vari centri urbani, non soltanto nelle città principali ma anche nei vari centri urbani. Ci sono tante attività, non è più come una volta dove Ferragosto erano tutte serrande abbassate, città, cittadine deserte. C'è molto da fare. Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao a tutti amici di R101. Noi quest'anno Ferragosto in casa, in Monza Brianza, ma è il Ferragosto più bello di tutti perché è nata la nostra prima figlia Flavia, quindi tra cambio pannolini, fasciatoio, poppate, non c'è tempo per andare a mare, ma è una gioia immensa. Ciao a tutti.
0: Ciao, una gioia. Beh ragazzi, è il regalo più grande che possa fare

la vita ovviamente, e poi insomma quando sono i primissimi giorni, primissime settimane, mangiano e dormono, è meraviglioso, è un momento da godere a pieno anche in questo Ferragosto 2026. Continuate a mandare le vostre storie, dove siete, cosa pensate, cosa fate con la vostra voce stupenda al 331 80 90 101. Arriva Taylor Swift, The Faith of Ophelia.

0: of Ophelia, lei è Taylor Swift qui su R101, il nostro Ferragosto. Siamo pronti anche tra poco ad ascoltare tutte le vostre voci, sempre qui nella radio che ti fa stare bene, R101.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Sono tanti gli amici che fruiscono di R101 con l'app di R101, gratuita per tutti i tipi di smartphone. Magari possiamo così portarvi nel vostro momento di palestra o tutto quello che è lo sport. Questa è R101.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre Verità nascoste su Rete 4 alle 21:30.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
1: Apri R101.
10: R101.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: R101 Meteo.
12: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Bel tempo in tutte le regioni, ma con il passare delle ore aumenta la nuvolosità su zone montuose, Puglia meridionale, Calabria e Sicilia orientale. Possibili isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino Ligure, Salento, Calabria e rilievi siciliani. Temperature con poche variazioni, massime per lo più tra i 31 e i 37 gradi, con la sensazione di caldo accentuata da un'umidità molto elevata. Deboli a regime di brezza, salvo raffiche nelle aree temporalesche, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Il grande Shaggy con Boombastic nel nostro Ferragosto, quello di R101 con me, Aldo Paolini, con Edu Mondino in regia. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao a tutti, oggi io e il mio libro ce ne andiamo soli, soletti, in piscina nell'area relax. Così un po' mi abbronzo, un po' faccio il bagno, un po' leggo e magari ci scappa anche un bello spritz. Buon Ferragosto a tutti, Monica da Torino.
0: Monica da Torino ci ha dato una ricetta per il Ferragosto meravigliosa, soprattutto per quanto riguarda i libri che ci fanno vivere nuove vite rispetto alla nostra, no? Ogni libro è una vita che possiamo vivere o rivivere attraverso queste pagine. E vi do anche una bella notizia, perché c'è Sbarco degli Autori in programma proprio oggi in occasione della 34esima edizione della rassegna Cervia, la spiaggia ama il libro. Quindi per chi si trova a Cervia, Milano Marittima, insomma, zona litorale, quella zona lì, ecco, c'è questo appuntamento molto interessante con tanti autori proprio in spiaggia a Cervia. Quindi vi aspettano tante pagine, tanti scrittori, tanti autori e tanta gente che magari come voi ama il libro, o meglio ancora, per chi ha volontà di avvicinarsi a questo mondo stupendo. Poi
2: ciao R101, buongiorno, Simona da Codivilla, provincia di Pavia. Volevo fare gli auguri di buon Ferragosto a tutti quelli che lavorano nei centri commerciali.
0: Vero.
2: Me compresa. Tanti tanti auguri di buon Ferragosto. Un bacio.
0: Buon Ferragosto a tutto l'esercito di persone che lavorano nei supermercati, nei centri commerciali, nei negozi vari, insomma, voi siete un esercito, e quindi un abbraccio grande, e avrete modo di riposarvi più avanti. Non sarà oggi, ma tranquilli, poi siamo una grande famiglia.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più. R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants con Hypnotize nel Ferragosto di R101 con me, Aldo Paolini e Dumondino in regia. Si parlava poco fa di La Spiaggia Amelibro a Cervia, proprio quest'oggi, tra le tantissime iniziative che sono presenti in tutta la penisola, anche nei centri urbani, quindi sappiate che c'è sempre qualcosa che si può fare anche per i piccoli, vari laboratori, varie cose, quindi organizzate, non disperate per chi rimane a casa. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao R101, siamo io, Federica, Diego e Chloe, i nostri piccoli, e in questo momento siamo sulla strada per andare a Bari per imbarcarci per la Grecia Zante. Dopo una settimana di montagna a Castel di Sangro ci facciamo 12 giorni di mare in Grecia. Ciao!
0: Ottimo, ottimo. Dopo Castel di Sangro si va in Grecia, una bellissima isola, quella di Zante. Poi.
2: E mentre l'uva nei tini si prepara a diventare mosto, in questa giornata di Ferragosto, nel mio cuore, nella mia mente, soltanto pensieri positivi trova un posto. Stima, amicizia, amore. Ve lo dice Leo da Taranto dal profondo del suo cuore, che vi invita ad affrontare la vita con ottimismo e positività, nonostante ciò che a volte ci toglie, ma felici per quello che ci dà. Di che cosa stiamo parlando? Un abbraccio.
0: Leo, potremmo chiudere così. Grazie mille davvero. Siamo pronti adesso con Stefano Pitasi e Labbra Lime, qui nella nostra mattinata, quella di R101.

0: Classe, pardon, 2007, dalla provincia di Torino, Stefano Pitasi con la sua Labbra Lime qui su R101. Questo ragazzo che già suonava il pianoforte a 4 anni, poi anche la batteria, insomma un po' l'istrumentista.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
1: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
1: Alla COP, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
0: C'è l'appuntamento più amato dagli italiani, che si chiama La canzone che ti fa stare bene, qui nella radio che ti fa stare bene, ovvero R101. Voi scegliete la prossima canzone, chiedetela al vostro cuore e poi ci mandate un bel messaggio vocale, mi raccomando, al 331 80 90 101.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 100%.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a 19,99€, e scala pieghevole a 3 gradini, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Allora ha deciso. Montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina. Grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto. Ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto. Prenotiamo.
6: Valtellina. Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
2: Eh sì, è il vostro momento, amici, con la canzone che ti fa stare bene qui su R101, la radio che ti fa stare bene. La scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto Angela.
3: Sono Angela da Rosasco, la canzone che mi farebbe stare bene è Think di Aretha Franklin. Ciao!

0: La grandissima Aretha Franklin con Think qui su R101, la radio che ti fa stare bene. Continuate a richiedere la canzone che ti fa stare bene, meglio quell'estiva o energetica come questa che sa molto di colore, no? Di robe positive. La chiedete al 331 80 90 101. Se non avete idee o non sapete qual è il titolo della canzone che vi frulla per la testa, tranquilli, c'è il sito R101.it con la sezione 101 canzoni, tutte preascoltabili, tutte da sentire. Poi richiedete la cosa al meglio. Ce la stiamo anche un po' raccontando su quello che fate quest'oggi, in questo 15 agosto 2026. Ciao, siamo Suami e Zoe, stiamo andando a Matese, quindi su questo sugli Appennini, appunto tra il Molise e la Campania. Beh, insomma, direi che la montagna quest'anno chissà come mai ha spopolato. Poi
1: ciao, oggi io con la mia famiglia,
0: sì?
1: Sto andando in un agriturismo con la piscina e mi chiamo Elena Mura e ho 8 anni e buon Ferragosto, ciao!
0: Ciao Elena, ma che vocina meravigliosa, so che sei insieme anche ad Alessandro e Denise, quindi bene o male tutta la family con tanto di piscina, con tanto agriturismo, vabbè insomma, goditi queste ore insieme al tuo daddy e alla tua mami. Noi siamo pronti invece a un'altra famiglia, perché ormai quando leggo Eros Ramazzotti penso un po' alla sua famiglia, a sua figlia Aurora che si è appena sposata con un bellissimo matrimonio, vederlo commosso è stato qualcosa di molto interessante. Eros Ramazzotti adesso con Un angelo disteso al sole. Non chiedi libertà.

0: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni. Angelina Mango che qualche giorno fa, sabato 8 agosto, alla Cava del Sole, Matera, ha chiuso il suo tour con Nina Canta nei teatri d'estate. E, insomma, è stato un bellissimo concerto, un bellissimo momento che, insomma, Matera ricorderà. Brava Angelina, ottimo R101 con questa bella copiata Angelina Marco Mengoni. Pronti ad informarci adesso, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, breaking news.
16: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Sull'isola di Flores in Indonesia si cercano dispersi dopo il terremoto di magnitudo 7.7. Crollati diversi edifici, dalle colline si staccano grandi colate di fango, almeno 20 i morti accertati. Rientrato l'allarme tsunami che aveva portato a un ordine di evacuazione lungo le coste. Per occupare Hormuz non basta un tweet, così Teheran in risposta a Trump, che nelle scorse ore ha annunciato di essere vicino a dichiarare lo stretto territorio statunitense. L'Iran è stato pesantemente sconfitto, ha aggiunto il presidente, che ora pensa a dure sanzioni economiche. Nel primo semestre 2026 reati in Italia giù del 10%, lo riporta il Viminale. Calano i femminicidi, 34, nel 2025 erano stati 50. Aumentano i sequestri di armi, più 24,6%, e droga, più 179,9%, più che dimezzati gli sbarchi di migranti irregolari. I rimpatri segnano un netto più 34%. Svolta per l'aeroporto di Catania, ripresa delle operazioni prevista alle 14 di oggi, ridotta l'attività esplosiva dell'Etna, debole l'emissione di cenere, l'allarme per i voli scende ad arancione. Nelle scorse ore la SAC, che gestisce lo scalo, aveva detto di non poter prevedere la data di riapertura. Ferragosto, sui social gli auguri di Meloni, possiate passarlo con le persone a voi care. 13 milioni di italiani in vacanza, altri 4,5 milioni optano per una gita in giornata. Weekend da bollino rosso sulle autostrade, con 24 milioni di veicoli in viaggio tra nuove partenze e primi rientri. Nuove medaglie per l'Italia agli europei di atletica. Nella mezza maratona, argento di Fortunato e bronzo di Cosi nella maschile, argento per Mihai nella femminile. Ieri ori di Tamberi nel salto in alto e di Battocletti nella 10.000 metri. Ai continentali di nuoto, oro di Quadarella nei 1500 stile. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Sono le 11 e quasi 3 minuti in questo Ferragosto 2026. Ringraziamo il nostro giornalista Umberto Cascone per le breaking news di TGcom 24. Io, Aldo Paolini, sono insieme ad Edu Mondino in regia per tenervi compagnia in queste ore. In questa giornata qualcuno lavora, qualcuno riesce a riposarsi, qualcuno magari sta facendo mezzo e mezzo, un po' di attività e un po' di relax. Noi siamo qua per tenervi compagnia. Arrivano i Coldplay.

L'inno per il weekend, loro sono i Coldplay qui su R101. Con me Aldo Paolini, siamo pronti a viaggiare insieme e grazie appunto a questo racconto che arriva, diciamo, un po' dal Sud America, un po' dalla Nuova Zelanda. Una turista ha voluto così viaggiare in New Zealand, in Nuova Zelanda, per trovare il famosissimo sfondo dei computer. Quello, avete presente quello sfondo dove c'è una ragazza che corre sulla spiaggia e ci sono due bei promontori, sembrano scogli proprio in mezzo al mare piattissimo? È il famoso sfondo, ragazzi, quello lì, quello proprio di Windows, dai. Allora, lei è voluta andare lì e ha trovato appunto questa spiaggia di Wairarike, nella parte sud della Nuova Zelanda, e ha voluto così ricordare anche il fotografo Steve McCurdy, che ha scattato questa fotografia nel 2015 e appunto da quel tempo è diventato uno sfondo tra i più importanti. Bello, perché ci sono tante leve per andare a fare un viaggio. In questo caso la leva numero uno è: voglio andare a vedere lo sfondo del mio computer, che è di default in tutti i vari PC, perché chiaramente ha Windows, per capire dov'è questa foto. E la leva è stata questa, e poi ha trovato la spiaggia, appunto quella di Wairarike, nella parte sud della Nuova Zelanda. Brava lei, bravi tutti, bravo anche questo ragazzo Steve McCurry che ha fatto la foto, e noi abbiamo riportato questa piccola notizia. Pronti adesso con una bella collaborazione? Elton John, Britney Spears insieme con Hold Me Closer, R101.

0: Luca Macarena, Baby K, qui su R101 in questo Ferragosto 2026, con me Aldo Paolini, con tutti i vostri messaggi. Ne leggiamo uno tra i tanti. Ciao, sono Santina da Brescia e sto andando a Livigno con il mio compagno Nicola e sua mamma. Buon Ferragosto a tutti e auguri a tutte le donne di nome Assunta, giustamente, compresa mia suocera. E quindi eccola lì che abbiamo Assunta anche in macchina, quindi buon viaggio e buon onomastico a tutte quelle che si chiamano Assunta. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, sono Mary da Cremona.
0: Ciao.
1: Io compio gli anni oggi e indovinello, amici, parenti, tutti via. Gentilmente mi fate gli auguri voi. Grazie, un bacio a tutti.
0: Ma certo, certo. Happy birthday, vedi, ci pensa anche Edu. Edu Mondino in regia, grazie per questo happy birthday. Giustamente, buon compleanno. Fare gli anni il 15 di agosto è difficile trovare chi festeggia con te. Immagino anche da bambina non ci fossero molti bambini in giro per festeggiare il compleanno, credo. Vabbè, ma comunque, quando ritornano fai una festa un po' più in là. Il prossimo sabato potrebbe essere cosa buona e giusta. Poi,
2: ciao, buongiorno Radio 101, buon Ferragosto. Io sono con i miei figli e mia moglie in macchina, stiamo andando in piscina, sperando di trascorrere una bella giornata, e auguro un buon Ferragosto a tutti.
0: Sarà così, sarà un ottimo Ferragosto in compagnia di R101, e quindi grazie per il tuo messaggio. Quindi si va in piscina insieme al figlio, ottimo. Noi invece siamo pronti a tuffarci con

0: Timber con Home Wreck qui su R101. Ciao, siamo Sabrina, Max e Carlo. Stiamo andando al Passo Gavia. Buon Ferragosto, quindi parliamo di Alpi Retiche. Grazie per i vostri messaggi qui su R101.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: In tanti, in tantissimi mi scrivono lettere a casa chiedendomi: ma come si fa ad ascoltare R101 in giro per il mondo? Ma amici, è molto facile. C'è l'app gratuita per tutti i tipi di smartphone, l'app di R101, con anche il sito r101.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No.
7: Coppa Italia Frecciarossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi, alle 18 sul 20, Catanzaro su Tirol. Alle 18.30 su Italia 1, Udinese-Padova. Alle 20.45 sul 20, Venezia-Modena. Alle 21.15 su Italia 1, Torino-Carrarese. Coppa Italia Frecciarossa 26-27, in esclusiva assoluta. Solo sulle reti Mediaset.
8: Ho fatto un sogno.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: get you out of my head. Kylie Minogue qui su R101 con me, Aldo Paolini, con tutti i vostri messaggi che arrivano copiosi dal ovunque, ma anche nel mondo. Salutiamo Lea e Marco, ci stanno ascoltando dal Perù. Siamo contenti di questa cosa, perché vedi che l'app di R101 funziona per tutti i tipi di smartphone all around the world, quindi praticamente ovunque ci potete ascoltare. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, Francesco da Cagliari, buon Ferragosto, io sono a casa che cucino per gli amici, buon Ferragosto, ciao, miau miau.
0: Ma che bello, ciao ciao, insomma bello sentirti così all'opera, in cucina, bello l'accento sardo, meraviglioso, bravo, vedi, uno si mette all'opera anche a Ferragosto, non si molla, poi.
2: Ciao 101, buon Ferragosto, io in questo momento
0: sì?
2: Sto facendo una passeggiata, anzi una corsa con la cagnolina a rincorrere le lucertole, poi più tardi doccia e pranzo in agriturismo in fattoria, bacioni.
0: Pranzo in fattoria con le lucertole catturate o le lucertole lasciamo stare? Dipende un po' cosa porta a casa la cagnolina. Bello questa cosa dell'attività fisica, anche grazie a questi cani che vanno porti fuori, quindi è sempre la scusa per poter uscire di casa e fare una bellissima passeggiata. Cesare Cremonini ora qui su R101 con la sua Una come te.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
5: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Camila Cabello insieme a Ed Sheeran con Bam Bam nella mattinata di R101, 11 e quasi 37 minuti con me Aldo Paolini, con Edu Mondino in regia. Tanti vostri messaggi inerenti a questo Ferragosto 2026, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao R101, io il Ferragosto lo passo col pennello in mano a dare il bianco in camera matrimoniale e sì, poi probabilmente toccherà passare anche a quella delle una delle due figlie. Un caro saluto da Fabrizio da Voghera.
0: Fabrizio da Voghera, bravo, sul pezzo sempre a verniciare, a imbiancare con chissà stanotte in camera da letto quel profumino che io adoro di vernice. Potrei addormentarmi molto meglio. Ci si addormenta così. Poi ancora.
2: Ciao ragazzi, sono in trekking, sì? Una spedizione, stiamo raggiungendo la vetta dell'Himalaya. No, non è vero, sono Monica da Bergamo e sono in coda. Buon Ferragosto a tutti.
0: Beh, insomma, Monica, ci sono anche quelli in coda sull'Himalaya, tranquillo, perché arrivano quelle immagini di centinaia di alpinisti in coda per raggiungere la vetta delle vette. Va bene, grazie per il tuo messaggio, anche se in coda. Salutiamo coloro i quali sono in coda, ma sono in compagnia di R101, che è un fluidificante la coda. Rimanete qui sintonizzati perché andrà via ancora meglio. Pronti adesso con Cioffi e la sua Carmela.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Il nuovo lavoro di Cioffi con la sua Carmela qui su R101, uscito il 3 luglio chiaramente di quest'anno, ce lo stiamo gustando proprio in questi giorni come pezzo dell'estate 2026.
1: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa è R101.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 €.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 € in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stoviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
7: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
8: La canzone che ti fa stare bene.
9: Ah, che bello aspettare il vostro messaggio vocale con la vostra canzone che vi fa stare bene qui nella radio, che ti fa stare bene, R101. Ascoltiamo Pier, Sofia e Manuel.
10: Ciao R101, siamo Pier, Sofia e Manuel.
11: Sì. Ciao!
10: Stiamo andando al mare e la canzone che ci fa stare bene è di Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Ciao!

Che sound, ragazzi, il giro di basso di questa canzone, tutte le sonorità, meraviglioso, un viaggio nel tempo. Grazie ai nostri amici per averla richiesta nella canzone che ti fa stare bene qui su R101. Se non avete idee per chiedere questa canzone, che andrà in scena comunque, sempre comunque, perché tutte le vostre richieste andranno esaudite nel corso chiaramente delle prossime ore o anche dei prossimi giorni, voi la chiedete al 331 80 90 101. Se non avete idee, come vi dicevo, andate sul sito R101.it con la sezione 101 suggerimenti, tutti preascoltabili solo per voi. Ora, la prossima la scegliamo noi, è molto Summer Paradise, è molto estiva. Simple Plan insieme a Sean Paul. I gotta find my way back to Summer Paradise.

0: Noia Samurai J. Volevo salutare Viola e Manuel che sono in Finlandia e ascoltano R101 grazie all'app di R101. Sono molto contento. Io ringrazio Edu Mondino in regia, grazie a voi family di R101. La diretta non termina qua, sta per arrivare R101 Summer Party per gustarvi al meglio questo Ferragosto 2026. Io, Aldo Paolini, torno domani dalle 8 alle 12. Ciao.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Dopo una breve tregua, l'Etna torna a ribollire. Tremore vulcanico in rapida risalita, l'allarme voli torna rosso. Si chiude dunque la breve illusione per l'aeroporto di Catania, che con il calo dell'allerta ad arancione aveva annunciato la riapertura per oggi alle 14. Un ordigno è esploso intorno alle 4 di stamane davanti a un chiosco a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta. Non ci sono feriti, la struttura adibita a vendita di alimenti era chiusa per ferie da ieri sera, in corso le indagini dei carabinieri. Allo Zen, a Palermo, il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in strada all'alba di oggi. Secondo i carabinieri, la vittima avrebbe sorpreso dei ladri che rovistavano in un garage. Ne sarebbe scaturita una rissa, durante la quale l'uomo sarebbe stato colpito al volto con un cacciavite. Sale ad almeno 38 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia, epicentro vicino all'isola di Flores, dove sono crollati diversi edifici e dalle colline si sono staccate colate di fango, rientrato quasi subito l'allarme tsunami. A Ceuta è il giorno della possibile nuova ondata di migranti prevista dall'intelligence spagnola. Arrivano le prime notizie di movimenti. La polizia marocchina avrebbe fermato centinaia di individui diretti verso la frontiera. Si tratterebbe di un gruppo che si era accampato in un'area montuosa. Italia infinita agli europei di atletica. Dopo le medaglie di ieri, oggi già 5 podi nella marcia. Doppio oro nella maratona, Massimo Stano nella maschile, Sofia Fiorini nella femminile. Nella mezza, argento di Francesco Fortunato e bronzo di Andrea Cosi nella gara maschile, secondo posto per Alexandrina Mihai nella femminile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101

0: tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
8: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. visitpiemonte.com.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
12: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore,
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono Piscegli e qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Coppa Italia Frecciarossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi, alle 18:20, Catanzaro su Tirol. Alle 18:30 su Italia 1, Udinese Padova. Alle 20:45:20, Venezia Modena. Alle 21:15 su Italia 1, Torino Carrarese. Coppa Italia Frecciarossa 26-27, in esclusiva assoluta. Solo sulle reti Mediaset.
4: Ho fatto un sogno.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Enjoy the music.
1: 101. R 101.

0: quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Sono almeno 38 le vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia nella tarda serata italiana di ieri. Sull'isola di Flores, nel sud del paese, in corso le ricerche dei dispersi. Decine gli edifici crollati, alcune colline si sono trasformate in enormi colate di fango. Ancora raid di Israele nel sud del Libano nonostante la tregua tra i due paesi. 7 morti ad Ansara, nord di Tiro, e 2 vittime, 9 feriti a Deir al-Zahrani, vicino a Nabatie. Tel Aviv, colpite strutture di Hezbollah. Ira di Beirut, non ci risulta che donne e bambini siano infrastrutture militari. Incerta la riapertura dell'aeroporto di Catania, fissata alle 14 di oggi dopo un momentaneo calo dell'attività esplosiva dell'Etna. L'allerta per i voli era scesa ad arancione per poi tornare rossa a seguito di un riaccendersi dei tremori vulcanici, in emissione nuove nubi eruttive. A Palermo una ragazzina di 13 anni è morta stamane precipitando dal 9° piano di un palazzo in pieno centro. Immediato l'intervento della polizia, che ora sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella di un gesto volontario. Sempre nel capoluogo siciliano, questa volta allo Zen, un 45enne è stato ucciso dopo aver scoperto dei ladri in azione nei box delle case popolari. I malviventi lo hanno colpito al volto con un cacciavite. Il corpo della vittima era in strada. Indagano i carabinieri, ascoltati alcuni testimoni. Ancora medaglie per l'Italia agli europei di atletica, oggi tutte nella marcia. Nella maratona, oro e record del mondo per Sofia Fiorini. Nella gara maschile anche Massimo Stano chiude in prima posizione. Nella mezza maratona, doppietta argento-bronzo per Fortunato e Cosi. Nella gara donne, secondo posto per l'azzurra Mihai. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: più uno.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music. R101
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Coppa Italia Freccia Rossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi, alle 18 sul 20, Catanzaro su Tirol. Alle 18.30 su Italia 1, Udinese Padova. Alle 20.45 sul 20, Venezia Modena. Alle 21.15 su Italia 1, Torino Carrarese. Coppa Italia Freccia Rossa 26-27, in esclusiva assoluta. Solo sulle reti Mediaset.
4: Fatto un sogno.
5: Allora ha deciso, montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101. R101.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
2: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico, italico romantico.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: Enjoy.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati per ora 38. Revocato l'allarme tsunami, il vasto arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico è soggetto a frequenti sismi. Scossa di quinto grado anche a Granada, in Spagna. Danni e gente in strada. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. Dossier del Viminale sulla sicurezza. Reati in diminuzione nel 2026, calano anche i femminicidi, aumentano le espulsioni per motivi di sicurezza. Parla Piantedosi, l'Italia si conferma come uno dei luoghi più sicuri al mondo. Aeroporto di Catania ancora chiuso, l'Etna riprende l'attività eruttiva, vasta speculazione su turisti e semplici viaggiatori, con taxi abusivi e transfer carissimi, per Palermo corse fino a 700 euro, l'annunciata riapertura dello scalo per le 14 vanificata da nuove esplosioni nei crateri. Sorprende i ladri dentro il suo box. Ucciso un 45enne nel quartiere palermitano Zen. La vittima, Vito Genovese, colpita da un cacciavite durante una colluttazione. Il corpo rinvenuto per strada. Agli Europei d'Atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia a 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Mihai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
0: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music. R101.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
10: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna. Riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati al momento 38. Revocato l'allarme tsunami. Il vasto arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico è soggetto a frequenti sismi, colpita poco fa anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Bombe israeliane sul Libano, 9 morti, tra cui 3 bambini. Il premier di Beirut accusa donne e minori uccisi non erano obiettivi militari. Così Trump sullo stretto di Hormuz. Lo dichiarerò territorio USA. Ironia di Teheran, non basta un tweet. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana più a est. A Ferragosto 13 milioni di italiani in vacanza, ma 6 milioni e 700 mila restano a casa per i prezzi troppo alti. Lunedì l'estate farà il primo passo indietro, ma per il fresco occorrerà un'altra settimana. L'anticiclone devia sull'Atlantico, arriva aria meno torrida da nord, prime allerte per forti temporali. Agli europei d'atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Mihai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Pomeriggio, buon Ferragosto, si inizia il nostro sabato 15 di agosto su R101 con me Leonardo Regazzoni fino alle 19 di questa sera in diretta. Bello passare insomma un pomeriggio di racconti e di musica insieme. C'è Davide Cisini in regia, un saluto a voi, un saluto a tutti quanti che si muovono magari in macchina, che sono a casa sul canale 67, la nostra app e il nostro sito R101.it. Summer è il titolo della prima canzone.

Summer, c'è Calvin Harris ad aprire il nostro sabato di Ferragosto qui su R101. Ancora un saluto, un abbraccio da parte mia, Leo, a tutti quanti, sperando abbiate passato un buon pranzo e un buon pomeriggio. Un po' di notizie positive ci sono, tra il gran caldo e tutte le cose che accadono per il mondo. Per esempio, magari ascoltavate le news di TGCOM24, è riaperto l'aeroporto di Catania dopo un po' di giorni di stop dovuti all'eruzione dell'Etna. E poi tante medaglie vinte dall'Italia negli europei di nuoto e di atletica. Oggi ha vinto doppio oro nella marcia Sofia Fiorini e Massimo Stano, nuovo record europeo. Poi Francesco Fortunato argento nella mezza maratona di marcia, Alexandrina Miai mezza maratona di marcia e Andrea Cosi mezza maratona di marcia, è arrivato terzo. Quindi un po' di notizie positive. E poi leggevo questo articolo che vede 29 milioni di italiani essere andati fuori casa per Ferragosto, quindi tra ristoranti, agriturismi, sagre, tradizionali picnic, grigliate, eccetera eccetera. 500 milioni di euro che si spenderanno nei ristoranti o che si sono spesi nei ristoranti, 1 miliardo di euro della ristorazione in generale nel giorno di Ferragosto. Quindi ve lo chiedo subito, dai, come avete passato il pranzo di Ferragosto? Cosa avete mangiato? Poi vi svelo anche il mio menù molto modesto, anche se ho la pancia bella piena. E raccontateci insomma un pochino dove avete passato il vostro pranzo, con chi, cosa avete mangiato di buono. Condividiamo un po' il buon umore e il buon cibo al 331 80 90 101 con le voci, con i messaggi vocali. Tra poco li condividiamo. Prima Easy Lover, lei è Miley Cyrus qui su R101.

Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana qui su R101 nel nostro Ferragosto, 15:13 minuti. Io sono Leo, ancora ciao, ben ritrovati a tutti quanti voi con la pancia piena, chi ha già mangiato, chi magari era in turno di lavoro, era in viaggio e non ha mangiato così tanto, si rifarà questa sera. Pancia piena, chi ha già mangiato, chi magari era in turno di lavoro, era in viaggio e non ha mangiato così tanto, si rifarà questa sera. Sentiamo subito un...

È questo biscotto tipico della regione della Toscana, che è una sorta di grande ciambella colore bruno rossastro, gialla all'interno, la consistenza è molto soffice e il sapore è dolce, un po' aromatico perché c'è anche dell'anice e del vino. Sono andato a vedere, rimanendo in Toscana, ci sono i piccioni arrosto molto tipici del Ferragosto, in Umbria per esempio gli gnocchi al sugo di papera, pollo con peperoni nel Lazio, eccetera eccetera eccetera. Insomma, se volete raccontarci un po' il vostro pranzo e magari il piatto tipico proprio che si mangia a Ferragosto nel vostro paesino, nella vostra città, al 331 80 90 101 vi aspettiamo con dei bei racconti vocali.

City Self-Aware su R101 nel nostro Ferragosto. Buon pomeriggio, stiamo raccogliendo i vostri pranzi, i vostri menù, quello che avete mangiato di buono. Potete raccontarcelo con un vocale al 331 80 90 101.

0: Udinese Padova, alle 20.45 sul 20 Venezia Modena, alle 21.15 su Italia 1 Torino Carrarese. Coppa Italia Frecciarossa 26-27, in esclusiva assoluta, solo sulle reti Mediaset.
1: Ho fatto un sogno.
2: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti
3: più uno
2: per un rilancio indifferente.

0: È andato male.
1: Più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Allora ha deciso, montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: R101, Meteo.
9: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Bel tempo in tutte le regioni, ma con il passare delle ore aumenta la nuvolosità su zone montuose, Puglia meridionale, Calabria e Sicilia orientale. Possibili isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino Ligure, Salento, Calabria e rilievi siciliani. Temperature con poche variazioni, massime per lo più tra i 31 e i 37 gradi, con la sensazione di caldo accentuata da un'umidità molto elevata. Deboli a regime di brezza, salvo raffiche nelle aree temporalesche, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Justin Timberlake, Rock Your Body su R101. Buon pomeriggio, buon Ferragosto insieme a me, Leo, insieme ai vostri menù di pranzo, a quello che avete mangiato voi. Partiamo subito con uno. Prima però volevo leggere questo amico che dice: in Umbria il sugo è di oca, se dici papera ti arrestano. Io avevo visto su internet, c'era scritto sugo di papera, ma d'ora in poi dirò gnocchi al sugo d'oca assolutamente. Poi:
1: ciao R101, siamo Alessandra, Lisa, Marina e Celestina da Como.
0: Ciao.
1: Allora, noi siamo andati su in Valsassina, di dove siamo originari, e abbiamo mangiato la polenta uncia.
0: Buona.
1: Con i pizzoccheri, ciao.
0: È un piatto molto estivo, molto fresco, no? Polenta uncia e pizzoccheri, burro, bello caldo, buonissimi, però fanno venire secondo me una gran sete e un gran caldo. Ma qualcuno che ha fatto, non so, un menù proprio chilometrico, ha mangiato 30 portate, cioè?
2: Buon Ferragosto R101, sono la Roby da Milano. Oggi pranzo dai nonnini, quasi centenari, e io, mentre tutta la mia famiglia al mare. E menù, dunque, antipasto, niente, patatine, poi abbiamo mangiato una bella lasagna verde con ragola bolognese, vitello tonnato, insalatina di rucola, melanzane grigliate,
0: wow,
2: anguria mirtilli, gelato, torta di mele.
0: No, sì, immagino fossero le frecce della macchina, ma sembravano gli zoccoli di un cavallo che camminava in città su, non lo so, le pietre di una strada della città. Beh, tu sei per ora la vincitrice di un pranzo incredibile, tante portate, pancia piena, spero sia stato insomma un bel momento. Tra l'altro mi hai fatto pensare, anch'io ho pranzato con mia mamma e mio nonno, io mi sono limitato a, qui mi immagino già Cisi in regia che mi metterà mano e non ce ne frega niente, ma ve lo dico lo stesso, ho mangiato tipo delle bruschette con patè, vabbè, non ne frega niente, carbonara e una, adesso mi hai fatto anche dimenticare cosa ho mangiato, dai, andate veramente disgraziati.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Questa si chiama Beat of Your Heart. Su R101 avete presente quando siete un po' affaticati, avete mangiato tanto che per digerire il battito del cuore aumenta bello forte per un'oretta due. Ci state veramente raccontando il vostro pranzo di Ferragosto. Saluto Angela da Palma di Montechiaro, siamo in Sicilia, che dice Ferragosto è arrivato e l'abbiamo passato e festeggiato con convivialità e allegria. Sarà festa fino a tarda sera. Poi sentiamo.
1: Allora, io sono la Vale da Milano, che ciao, sta ciao, andando in Salento. Viaggio bellissimo, tranquillissimo, io e mia sorella. E sì? Però abbiamo mangiato tante robe.
0: Beh,
1: a
0: giusto.
1: Cominciare dal panino con la presaola, panino con le acciughe, panino con salmone e maionese,
0: sapevo,
1: patatine, mirtilli, banana, pesca, albicocca. Abbiamo ancora da far fuori lo zenzero e le noci, Coca-Cola e acqua a volontà. Adesso non lo so, se non è il luculliano questo, e poi quello che ci aspetta. Ciao a tutti, buon Ferragosto!
0: Bello, bello, tanti ingredienti anche vari, no? Diversi uno dall'altro, quindi buon viaggio e buon appetito. Poi dicevi anche qualcosa da bere, tipo acqua e Coca-Cola. Questa si chiama proprio agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso. Enjoy the music.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qui su R101, le 15:40, buon sabato, buon Ferragosto. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, poi abbiamo la prossima ora che dedicheremo al gioco sempre qui in diretta.
1: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Su R101, pochi istanti, arriva il momento della canzone che ti fa stare bene. Appuntamento orario che vi vede protagonisti. Basta un semplice messaggio vocale, ancora meglio, al 331 80 90 101. Richiedete un brano che vi mette di buon umore.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima.
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
9: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
10: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
11: Vanessa Incontrada.
12: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
11: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: a tornare un po' indietro nel tempo con la canzone scelta da voi, quella che ti fa stare bene tutte le ore su R101. Basta un semplice messaggio, il vostro nome e il titolo al 331 80 90 101.
1: Ciao amici di R101, sono Alessandro da Torre del Greco. Per la canzone che mi fa stare bene ho scelto Barbie Girl degli Aqua, che mi ricorda i meravigliosi anni 90 e i meravigliosi anni della mia infanzia. Ciao amici di R101.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Era l'estate del 1997, gli Aqua, questo gruppo danese con Barbie Girl, ritrovata su R101, canzone poi anche reinterpretata per il film del 2023 da Nicki Minaj e Ice Spice per Barbie World, sempre appunto all'interno del film che ha avuto grande successo anche con Margot Robbie. Allora, chiudiamo un po' con i pranzi e le mangiate di questo vostro Ferragosto 2026.
3: Ciao R101, oggi pranzo. Panzettino al pinone, antipastino, tortello mugellano e cinghiale e mirtillo con noce.
2: Ma tu sei un intenditore, boia. No, spettacolo, spettacolo, perché poi il mirtillo dopo il cinghiale che rinfresca un po' il palato, pulisce tutto, quindi molto molto bene. Dai, abbiamo anche sentito un bel dialetto toscano che fa sempre piacere. Tre canzoni per chiudere l'ora, partiamo da Vasco Rossi, come nelle favole.
4: Quello che potremmo fare io e te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La voce di Angelina Mango, c'è anche Marco Mengoni, Canto d'amore su R101 nel nostro Ferragosto, in diretta, con me Leo e Leonardo Regazzoni. Fino alle 19, pochi minuti, saranno invece le 16 di questo pomeriggio. Ci sono le news di TGCom 24 per rimanere aggiornati su tutto quello che sta accadendo dall'Italia e dal mondo. E poi la prossima ora, ve lo anticipavo poco fa, giochiamo. Quindi state qui che tra poco arriva una domanda per voi.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams.
14: 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati per ora 38, revocato l'allarme tsunami. Il vasto arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico è soggetto a frequenti sismi, colpita in un secondo momento anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. Il Papa a Castel Gandolfo, la mia preghiera per Ucraina, Russia, Terra Santa e Colombia. Nel giorno dell'Assunzione, Prevost celebra gli uomini che portano il cielo sulla terra e la terra verso il cielo, condannati i canoni estetici del consumismo e l'augurio di riposo, letture e natura. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. Sorprende i ladri dentro il suo box, ucciso un 45enne nel quartiere palermitano dello Zen. La vittima, Vito Genovese, colpita da un cacciavite durante una colluttazione, il corpo rinvenuto per strada. Agli Europei d'Atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: L'informazione che non si ferma mai tutte le ore viene a trovarci qui su R101 grazie alle news di TGCom 24 e a Gerry Romano, pronti per un'altra ora insieme nel nostro Ferragosto. 16:02, sempre con me Leo e Leonardo Regazzoni che vi accompagna per il pomeriggio. C'è Davide Cisini in regia, ci siete tutti quanti voi dalla radio, anche dalla TV, dall'app, dal sito r101.it. Domanda che arriva tra poco, prima riprendiamo dagli Off Monster and Men, Little Talks.

Questa era Little Talks, gli Of Monster and Men. Su R101 apriamo l'ora delle 4 del pomeriggio del nostro Ferragosto con il momento del gioco e una domanda che riguarda un animale che abbiamo anche noi in Italia. Lo si può osservare per esempio nel Golfo degli Aranci in Sardegna, Golfo di Taranto in Puglia, il Santuario Pelagos tra Liguria e Toscana. Stiamo parlando del delfino, ma qual è la domanda? Allora, sono degli animali bellissimi, vabbè, si trovano poi in tanti altri parchi acquatici, all'acquario di Genova, eccetera, eccetera. Molto sensibili, molto intelligenti. Una loro particolarità che magari saprete è che non dormono mai, cioè tengono metà dell'emisfero cerebrale sempre sveglio e quindi possono essenzialmente muoversi, continuano a muoversi, facendo riposare metà della testa e l'altra invece è sempre sveglia e attiva. Tra le tante cose, sono tra i diversi animali che riescono a utilizzare anche degli strumenti, anche degli oggetti. Quindi sì, non siamo solo noi, diciamo, uomini capaci di usare degli oggetti, inventarsi nuove tecniche, eccetera, eccetera. Lo fanno anche i delfini. C'è questa, questa caratteristica, questa abitudine in realtà che si chiama shelling, cioè utilizzare una conchiglia per fare che cosa? Cioè i delfini utilizzano una conchiglia come strumento per fare qualcosa durante la loro vita quotidiana. Cosa? Questa è la domanda di oggi. Quindi cosa usano a fare una conchiglia e i delfini in questo fenomeno che si chiama shelling nella loro vita di tutti i giorni? Provateci con un po' di fantasia, magari invece siete degli appassionati di acqua, di mare, di questi belli animali e lo sapete, altrimenti aspettiamo i vostri tentativi fantasiosi anche al 331 80 90 101 con un messaggio vocale. Via!

Bausa Magnetic su R101 vengono dalla Norvegia, anche nei fiordi norvegesi. The Bausa Magnetic su R101 vengono dalla Norvegia, anche nei fiordi norvegesi.

0: In che cosa consiste secondo voi?
1: Ciao, sono Loris. Secondo me la usano la conchiglia per grattarsi.
0: Per grattarsi, beh, sarebbero capaci, perché sono molto intelligenti, hanno una grande socialità anche e utilizzano diversi strumenti per varie attività quotidiane, ma lo shelling non è questo.
2: Ciao Radio 101, sono Emma da Parma. Secondo me i delfini usano le conchiglie per giocare. Ciao ciao!
0: Sono dei giocherelloni, gli dai delle palle, delle cose, loro continuano a giocare in acqua, lo si possono vedere nei parchi acquatici in giro per l'Italia. Ma non è questo, diciamo, la funzione che fanno di questa conchiglia. Riprovateci, dai, messaggi vocali al 331 80 90 101 a cosa usa questa conchiglia.
3: Sei partito

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

È il Ferragosto DR101, stiamo giocando con i delfini. Utilizzano una conchiglia per fare un'attività quotidiana. Si chiama shelling. Che cos'è secondo voi? Ditecelo con un messaggio vocale.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocome!
5: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio.

0: Radio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1.000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla nel formato tripacco è 2,99€. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a 49,90€ e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99€. Scopri di più su Conad.it.
8: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
9: Segui R101 anche sui social. Instagram,
10: Facebook,
9: TikTok.
10: Ti teniamo compagnia. Ovunque R101.

0: In una notte d'estate, le vibrazioni su R101. Le vibrazioni vengono utilizzate dai delfini proprio come un sesto senso, come sonar nell'acqua. Ne parlavamo anche poco fa. Come onde di pressione, colpiscono gli oggetti, tornano indietro e vengono percepite dal delfino, permettendogli di vedere con il corpo e di muoversi all'interno dell'acqua. Tra le tante cose, utilizzano anche una conchiglia nella vita di tutti i giorni, nelle loro azioni quotidiane, per fare una cosa in particolare. Il fenomeno si chiama shelling. Secondo voi che cos'è?
1: Ciao 101, i delfini usano le conchiglie per lavarsi i denti. Sono Esther da Rimini.
0: Devi trovare quelle giuste, però sennò ti spacchi un dente, eh? È complicata la cosa. Molto bello come tentativo, non è giusta.
2: Secondo me le mangiano per avere delle vitamine in più.
0: Beh, allora, che le conchiglie siano ricche di calcio, di tante altri minerali è un dato di fatto, però i delfini non se le mangiano.
3: Allora, lo shelling dei delfini è quando parlano a distanza con le conchiglie per farsi, e le usano per farsi l'eco.
0: Ah, tipo, com'è che si chiama il... ho capito, sì, ci sono quei giochi anche che puoi fare ogni tanto, no? Che parli in questi oggetti e amplifica la voce. Sarebbe molto bello vedere un delfino da una parte e uno dall'altro del mare che si parlano con questa conchiglia, ma non è quella giusta, quindi riprovateci, ci siamo, dai, al prossimo intervento qualcuno secondo me la darà giusta oppure la sveleremo noi. Perché i delfini usano una conchiglia nelle loro azioni quotidiane? Provateci voi.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Assoverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Tears, anche i delfini producono delle lacrime, non perché piangono, non è un pianto emotivo come quello dell'uomo, ma producono questo muco e delle lacrime solo per pulire e difendere l'occhio dal sale del mare, visto che sono immersi tutto il giorno in mare. Tra le tante cose, utilizzano anche una conchiglia all'interno della loro vita quotidiana per compiere un'azione ben precisa. Il fenomeno si chiama shelling. Finalmente, vediamo se ci siamo, qualcuno è riuscito a capire proprio in che cosa consiste questa azione.
1: Le conchiglie servono a delfino per pescare.
2: Buongiorno Radio 101. Ciao. I delfini lanciano la conchiglia come modo di pesca, è una trappola per i pesci. Dal momento che la conchiglia cade in acqua, i pesci entrano dentro e loro mangiano. Buona giornata a tutti e buon Ferragosto.
3: Ciao, sono Cristina da Siracusa. I delfini usano le conchiglie come trappole per pescare. Un bacio, buona estate.
4: Ciao, sono Adele da Narni e secondo me i delfini utilizzano le conchiglie per intrappolare i pesci.
0: Brave ragazze, bravi ragazzi, è proprio questo. È una tecnica che prevede l'utilizzo di prendere una conchiglia vuota e usarla per intrappolare un pesce o comunque inseguirlo e costringerlo a entrare all'interno della conchiglia stessa. Dopo la cattura i delfini salgono in superficie, manipolano la conchiglia fino a farsi scivolare la preda in gola dalla conchiglia, quindi una sorta di ostrica, una sorta di vongola per noi. Loro partono da una conchiglia vuota, la riempiono e se la mangiano tranquillamente nel mare. Hai capito i delfini che belli animali che sono? Enjoy the music.

0: Atenope, oltre a parlare indirettamente della Campania, c'è un po' di Lombardia in questa canzone perché Merken Cremont e i The Colors vengono proprio da lì, e poi c'è Serena Brancale che celebra e viene dalla Puglia.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: C'è una canzone che avete voglia di ascoltare, che vi metterebbe di buon umore? Siete sulla radio giusta, R101, e siete nello spazio giusto, quello della canzone che ti fa stare bene. Richiedetela con un semplice messaggio al 331 80 90 101.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
10: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: pronti a muoversi con la canzone che ti fa stare bene. Si torna un'estate del passato con la vostra richiesta arrivata al 331 80 90 101.
1: Ciao, volevo per la canzone che ti fa stare bene, volevo ascoltare la Macarena di Los Del Rio.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ma cosa abbiamo ritirato fuori? 1993, il duo spagnolo dei Los del Rio con Macarena su R101, da cantare e da ballare soprattutto. Questa la si ritrova ancora adesso in tante serate, in discoteca o comunque in generale. Macarena è un nome proprio di persona femminile di origine spagnola ed è anche legato alla città di Siviglia e alla devozione per la Virgen de Esperanza Macarena, la Vergine della Speranza. Quindi in realtà è una canzone, anche un nome, quello della Macarena, che porta speranza, porta positività in un certo senso, e infatti era la canzone che ti fa stare bene. Jessie G, B.O.B. intanto. Okay.

0: ritmo che accompagna questo pomeriggio estivo della canzone Talk to You, gli Another 54 Ultra su R101, quasi le 17 del nostro Ferragosto, che trascorriamo insieme con Leo ancora per 2 ore, fino alle 19 in diretta, ovviamente in radio e anche in TV sul canale 67. In arrivo le news di TGCOM24 per rimanere aggiornati su tutte le cose che accadono in Italia e nel mondo, poi i programmi della vostra giornata insieme.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna. Riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 a largo dell'isola di Flores. I morti accertati al momento 38, revocato l'allarme tsunami. Il vasto arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico è soggetto a frequenti sismi, colpita poco fa anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Bombe israeliane sul Libano, 9 morti, tra cui 3 bambini. Il premier di Beirut accusa donne e minori uccisi non erano obiettivi militari. Così Trump sullo stretto di Hormuz, lo dichiarerò territorio USA. Ironia di Teheran, non basta un tweet. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana più a est. A Ferragosto 13 milioni di italiani in vacanza, ma 6 milioni e 700 mila restano a casa per i prezzi troppo alti. Lunedì l'estate farà il primo passo indietro, ma per il fresco occorrerà un'altra settimana. L'anticiclone devia sull'Atlantico, arriva aria meno torrida da nord, prime allerte per forti temporali. Agli europei d'atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Mihai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

per l'ora delle 17, passate da 2 minuti qui su R101. Buon Ferragosto, buona estate, spero veramente stiate passando un buon pomeriggio e una bella giornata. Noi vi accompagniamo con la nostra musica, con un po' di intrattenimento, con i vostri messaggi che arrivano quando volete al 331 80 90 101, e intanto c'è anche il calcio d'agosto. Manchester United Milan, amichevole ovviamente, al momento vince lo United 1-0. Coldplay.

Mambo Salentino, Boom Da Bash e Alessandra Amoroso. Poco fa non l'avevo annunciata per bene, quindi eccola qui la canzone che apre l'ora delle 17, passate da 5 minuti qui su R101. Allora, canzone che ci riporta in realtà l'estate del 2019, questa qui. Vi ricordo anche l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene, in cui potete portarci voi in un'estate del passato che preferite, che collegate a un bel ricordo. In prima ora abbiamo un pochino fatto il giro del vostro pranzo, delle vostre mangiate di questo Ferragosto. Sono curioso, insomma, se qualcuno vuole condividere, dopo aver giocato invece nell'ora scorsa, un po' i programmi del pomeriggio o magari della sera, no? Faccio gli auguri intanto a Martina, che festeggia il suo 25esimo compleanno proprio questa sera, e quindi magari qualcuno di voi festeggerà un compleanno importante, magari invece qualcuno di voi si rilassa con parenti, amici da qualche parte, a cena fuori, a casa, in viaggio, magari qualcuno che è in ferie ovviamente in questo Ferragosto, qualcuno che lavora dal pomeriggio alla sera c'è sicuramente, vi abbracciamo forte. Se volete farvi sentire, sfogarvi, insomma, dirci un po' come state passando il vostro turno, a noi fa solo piacere sentirvi. Insomma, raccontateci il vostro Ferragosto, la formula è: il mio Ferragosto prevede. Continuate voi al 331 80 90 101, insomma, raccontateci un po' proprio che giornata è, come vi sentite, cosa state facendo. Coldplay intanto si vocifera che nel 2027 torneranno in Italia per un nuovo tour, eh? Questa è intanto Humankind.

0: Light, Taylor Swift qui su R101 nel nostro pomeriggio con me Leo, buon Ferragosto a tutti quanti, anche a chi si è appena collegato in questo istante. Stiamo raccogliendo i programmi proprio di questo vostro sabato, come lo state passando, magari programmi anche per cena, se avete qualche bella cena organizzata con qualcuno questa sera, sentiamo.
1: Ciao Leo, Ciao. Io lavoro in un ristorante e il mio Ferragosto prevede di friggere delle melanzane. Un saluto dalla Valle d'Aosta.
0: Ah, dai, la Val d'Aosta, non avrei mai pensato che, non so, melanzane fritte non mi viene in mente la Val d'Aosta, mi veniva in mente più centro-sud Italia, però insomma, molto buone, farà un po' caldo, friggere tutto il giorno, però si spera che poi si fa una bella magnata in compagnia.
2: Ciao, sono Dorella, sempre festeggiato, finito adesso, una bella grigliata fra amici, adesso un attimo di relax e stasera a Padello Giuliano andiamo a ballare che c'è musica anni 70-80. Ciao! Buon Ferragosto a tutti.
0: Super, quindi musica anni 70-80 si balla questa sera. E a proposito di compleanni, in tanti ci scrivete, faccio gli auguri anche a Francesco che oggi compie 63 anni, quindi auguroni a lui, auguroni a tutti quelli che fanno gli anni oggi. Intanto Giova e Alfa, buon vento.
3: Enjoy the music.
4: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Take.

0: Buon vento e buon Ferragosto a tutti voi, siete su R101 con me Leo. Raccontateci se volete un po' come passate il vostro pomeriggio, la cena magari di questa sera, i vostri programmi al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale.
1: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Un reminder importante, R101 non è solo in radio, è anche in TV sul canale 67, sul nostro sito r101.it e sulla nostra applicazione completamente gratuita, scaricatela e portatela sempre con voi.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro!

0: gli extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Planet Funk Chase the Sun su R101 1725. Buona estate, buon Ferragosto da trascorrere insieme con me, Leo, qui su R101. Insieme a tanti vostri racconti ci state rendendo partecipi della vostra giornata.
1: Radio 101, sono con mio papà in macchina.
2: Ciao.
1: E mia sorella che sta dormendo bella beatamente.
0: Beata lei.
1: Papà saluta.
2: Ciao.
1: E
0: ciao papà.
1: Allora, questo Ferragosto lo sto passando praticamente io leggendo e guardando anime e manga, fumetti,
0: sì,
1: giapponesi e cartoni, diciamo, giapponesi. E niente, questo è il mio Ferragosto. Ciao ciao. E anche libri normali.
0: Ma stai leggendo in macchina? Perché a me verrebbe la nausea subito. Credo che tu ti riferisca in generale, nel mio tempo libero quest'estate sto leggendo tanti manga. Va molto ultimamente, sto conoscendo e sentendo molta gente appassionata un po' di tutta la cultura sudcoreana, giapponese, eccetera eccetera. Buona lettura e un saluto al papà.
3: Mi chiamo Antonella e il mio Ferragosto lo sto trascorrendo io e mio marito sull'autostrada del sole in questo momento per le vacanze. Ciao a tutti.
0: Ok, spero che stia andando bello liscio il tragitto, non siate in coda. E saluto anche un amico che ci ha scritto in questo momento, dice: ciao, buon Ferragosto, io sono stata in un bellissimo agriturismo fattoria e ho mangiato anche molto bene, contenti di questa tua esperienza. Tra l'altro leggevamo che tra le mete preferite degli italiani per questo Ferragosto c'è il mare, ci sono tanti luoghi anche di campagna, ma ci sono anche agriturismi, quindi c'è un aumento di persone che scelgono quel luogo.

0: Radio 101.
1: Meravigliosa. Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101. La radio che ti fa stare bene.

0: Damiano David con Tyla e Nile Rodgers su R101 Talk to Me. Damiano David che è con la sua dolce metà Dave Cameron, attrice statunitense, a Roma, Capena in realtà, che è questo paesino in provincia di Roma, dove lei sta girando delle riprese al suo ultimo videoclip. Quindi una bella coppia indaffarata, e magari lui che le starà facendo vedere un po' la zona e anche dove lui è cresciuto, visto che proprio viene da Roma. I vostri programmi, intanto, come state passando il Ferragosto?
1: Ciao R101, sono Andrea da Napoli e stiamo tornando dal mare. Io e mio fratellone, mia mamma e mio papà.
0: Grandi, forza Napoli, schibidi. No, scherzo, basta, tremenda questa. No, buon viaggio ragazzi, buon viaggio. Sicuramente avrete mangiato bene, perché in quelle zone si mangia da Dio.
2: Ciao R101, io invece ho finito di lavorare adesso, io lavoro in albergo, per cui oggi è peggio degli altri giorni, però niente, stasera poi andrò fuori a cena per una pizza con mia mamma, mia figlia e mia nipote. Bacio, buon Ferragosto.
0: Un bacio a te, buon Ferragosto. Meno male che il turno finisce, diciamo, tardo pomeriggio, ti consente di uscire la sera, di mangiare qualcosa di buono e di passare del bel tempo con persone a te care come tua mamma e tua figlia. Intanto ci spostiamo in zona Puglia, dove c'è Cioffi. Questa è la sua ultima canzone, Carmela.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Alex Warren, Fever Dream qui su R101, buon Ferragosto, ancora un'oretta abbondante insieme. Tra poco altri racconti, vi porterò un po' indietro nel tempo, al 1969, e poi ci sarà la canzone che ti fa stare bene.
1: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Volete annunciare una canzone in diretta su R101, quella che ti fa stare bene? È molto semplice, mandateci adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101 con il vostro nome e il titolo di una canzone che vi mette di buon umore.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Yeah!

0: Sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: passata un'ora dalla precedente occasione di canzone che ti fa stare bene verso il minuto 45. Alzate un po' il volume, magari ci sarà la vostra voce ad annunciare in radio un brano che potete richiedere quando volete al 331 80 90 101.
1: Ma ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene oggi per l'estate, che mi ricorda, è What is Love. Ciao a tutti e buon'estate. What is love?

0: Su R101 1993, l'anno di questa canzone, che era quella che ti fa stare bene, ritrovata su R101, tra un'ora un'altra occasione, quindi se già avete una richiesta fatela pure. Lui, cantante trinidadiano, è uno scioglilingua, viene da Trinidad e Tobago, siamo nei Caraibi, Centro America, naturalizzato tedesco, questa è la sua canzone più famosa. Chiudiamo con un programma di questo bel Ferragosto, ci state raccontando come lo state trascorrendo.
1: Ciao 101, ciao Leonardo, ciao, sto passando il mio Ferragosto insieme alla coppia di papà e mamma ottantenni, pluriottantenni, e mia sorella nella splendida Deiva Marina, con un mare fantastico, clima vabbè stupendo, si sa, un po' caldo ma si sta benissimo. Ciao Valerio da Milano.
0: Che bello, goditeli, insomma, contenti di sapervi tutti insieme. Non ho capito bene dove siete esattamente, so al mare, non ho capito la località. Fatevi un bel bagno, rilassatevi, passate un buon Ferragosto e mangiate bene, mi raccomando. Tre canzoni, una dopo l'altra, chiudiamo così l'ora. Eminem e Rihanna, questa The Monster.

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico,
1: italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: 101.
1: E in

0: voce di Francesco Gabbani, Summer Funk, qui su R101 nel nostro Ferragosto. Ancora un'ora da vivere insieme con me, Leo, in diretta ovviamente anche in TV, oltre che in radio sul canale 67, la nostra app e il nostro sito r101.it. Ci sono le news di TGCOM24, anche la viabilità in arrivo, quindi rimanete qui per stare un po' aggiornati su tutto quello che accade là fuori. E poi ci si ritrova, si torna al 69 e poi capirete perché.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera, anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati al momento 47. Revocato l'allarme tsunami nello stesso arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico, colpita anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Così italiani, nessun italiano tra le vittime. Raid di Israele sul Libano, almeno 11 morti, di cui 3 bambini e 2 donne. Il premier di Beirut accusa obiettivi non militari. Hezbollah minaccia una reazione. È uno degli attacchi più letali contro il paese dei Cedri da giugno, quando scattò un accordo di tregua mediato dagli USA. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi, si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza trasportata all'ospedale è in codice giallo. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione su strade e autostrade. Sulla A5 verso il Monte Bianco, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e il raccordo A5 statale 26 diramazione. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix, code in corrispondenza del piazzale italiano. Attesa prevista 2 ore. Sulla statale 33 del Sempione, rallentamenti per incidente all'incrocio Iselle. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code prima dell'incrocio a Badia Lariana e dopo l'incrocio Briosco verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, rallentamenti per traffico tra l'incrocio Rezzo Aglio statale 654 di Val Nure e l'incrocio Passo della Forcella. Sulla statale 3B Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Borello per Ranchio in direzione dell'incrocio Ravenna. Sulla statale 90 delle Puglie, rallentamenti per il fondo stradale dissestato all'incrocio variante di Lamiozza verso l'incrocio Foggia statale 16 adriatica. ANAS segnala bollino rosso per l'intera giornata di domani. Il divieto di transito riservato ai veicoli pesanti è in vigore fino alle 22 e domani dalle 7 alle 22. Prudenza e buon viaggio.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101 è la radio che vi accompagna anche in questo Ferragosto 2026. Buona serata, io sono Leo, Leonardo Regazzoni, c'è Davide Cisini in regia, ci siete tutti voi che vi fate sentire con i vostri messaggi e potete scegliere radio, tv, app, sito di R101.it. Vi dicevo che tra poco si torna indietro nel tempo al 1969 per parlare di un avvenimento molto conosciuto. No, non è lo sbarco sulla Luna, che era sempre in quell'anno, è un altro. Prima però Maroon 5, Daylight.

0: Maroon 5 R101 era radio ufficiale del concerto a Milano 25 di giugno all'ippodromo di San Siro, proprio dei Maroon 5. Magari qualcuno di voi era lì, magari anche grazie alla vittoria, alla vincita di un biglietto proprio qui in onda. Allora, sentiamo, concludiamo un po' il vostro Ferragosto prima di passare all'avvenimento, alla ricorrenza storica musicale.
1: Ciao Radio 101, Ciao. Io oggi l'ho passata all'insegna della ginnastica ritmica e della ginnastica artistica, ho guardato le nostre atlete italiane e stasera monto di notte perché lavoro in ospedale. Un saluto a tutti.
0: Pensavo avessi fatto tu ginnastica artistica e ritmica. È vero che ci sono varie gare, l'Italia sta anche andando molto bene oltre al nuoto, oltre all'atletica. Tornando un po' indietro nel tempo, buon lavoro comunque, visto che stasera insomma vai in turno in ospedale. Tornando indietro nel tempo al 15 agosto 1969, anno in cui l'uomo sbarcava sulla luna, ma anche l'anno in cui c'era Woodstock, uno dei festival musicali più famosi della storia della musica, dal 15 al 18 agosto del 69. In questa piccola città rurale nello stato di New York, Woodstock era un paesino a 85 km da dove poi è stato realmente fatto questo festival, che radunava i giovani un po' di quell'epoca, soprattutto comunità hippie e tanti giovani contro la guerra del Vietnam, che era iniziata nel 55 e durata fino al 75, quindi ancora 6 anni dopo. Beh, allora, il costo iniziale del festival di Woodstock era in realtà di $18 la prevendita, i cancelli $24. Poi in realtà fu praticamente gratuito, perché si aspettavano poche decine di migliaia di persone, arrivarono in 400-500 mila, e diventò un festival gratuito alla fine perché i cancelli e i recinti furono abbattuti. Tra poco vi dico anche la lineup che era meravigliosa in quegli anni. Intanto anche lui fresco da un concerto a Milano, Luis Capaldi, Forget Me. Days.

Baby K, Tuca Macarena su R101 nel nostro Ferragosto, 15 di agosto, tornando indietro al 69, era l'anno di Woodstock, proprio dal 15 al 18 di agosto, uno dei festival musicali più famosi, più celebri della musica. C'è anche un bel film del 1970, un film ufficiale dell'evento intitolato Woodstock, e tanti altri che trattano l'argomento, per esempio uno che si chiama My Generation e tanti altri. Infatti tra i partecipanti di questo festival c'erano per esempio Janis Joplin, Santana, gli stessi Who, Joe Cocker e Jimi Hendrix. Pensate che fu l'ultimo a esibirsi all'alba dell'ultimo giorno.

0: Un po' di funk con Bruno Mars, I Just Might, su R101 nel nostro Ferragosto fino alle 19 in diretta con me Leo. Tutti voi, scegliete voi se radio, tv sul canale 67 o il nostro sito r101.it.
1: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: R101 vi accompagna non solo in radio ma anche con i nostri contenuti social. Ci trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su X. Per rimanere sempre aggiornati seguiteci anche lì.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53

0: centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

volta o tutta la vita qui su R101. Solo una volta in realtà è il festival di Woodstock, quello importante nel 69. Proprio il 15 di agosto iniziava, finiva il 18 di quell'anno. Hanno provato a replicarlo tante volte negli anni successivi. L'ultima nel 2000 e... attorno agli anni 2000 e qualcosa, adesso non mi ricordo l'anno esatto, nel 2019, eccolo. Però tra problemi finanziari e problemi organizzativi non sono mai riusciti a rimetterlo in piedi. Oltre ai grandi artisti che abbiamo visto poco fa, i partecipanti, ci furono tanti grandi no. Per esempio i Beatles, i Rolling Stones, Eric Clapton, Bob Dylan, i Doors, i Led Zeppelin. Tutti questi gruppi e artisti, per questioni diverse, non hanno voluto partecipare a Woodstock. Per esempio c'erano i Beatles che si stavano sciogliendo in quegli anni, c'era Bob Dylan che per scelte personali di salute non partecipò, c'era Jim Morrison dei Doors che era stato arrestato da poco per atti osceni in luogo pubblico, quindi la band decise di non partecipare, e c'erano i Led Zeppelin che avevano già dei tour molto importanti e quindi non potevano esserci a Woodstock. All'inizio poche migliaia di biglietti, poi alla fine vi dicevo 500.000 di persone, come in un concerto di David Guetta oggi praticamente.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Carpenter, Man Child, nel Ferragosto di R101, 18:36, come Leo in diretta per questo pomeriggio di pieno agosto. Allora, eravamo tornati un po' a il giorno di oggi del passato, del 69. Abbiamo parlato di Woodstock, dei grandi presenti e dei grandi assenti. Jimi Hendrix è stato l'ultimo a esibirsi e ha cantato un'interpretazione dell'inno americano all'alba dell'ultimo giorno, quindi si è concluso alla grandissima. Uno degli organizzatori è stato bello che quando ha visto che la situazione sfuggiva di mano ha detto "I think we have a free festival", cioè penso che abbiamo un festival gratuito, perché tutta la gente entrava e sfondava i cancelli. Enjoy the music.

0: L'Art d'amore safe su R101. C'è anche Bresh, due liguri che si sono messi insieme per questa bella canzone che ci porta quasi alla fine del nostro appuntamento di Ferragosto. Dopo, ovviamente, la canzone che ti fa stare bene. Ci salutiamo.
1: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
0: Su R101, pochi istanti, arriva il momento della canzone che ti fa stare bene. Appuntamento orario che vi vede protagonisti. Basta un semplice messaggio vocale, ancora meglio, al 331 80 90 101. Richiedete un brano che vi mette di buon umore.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Allora ha deciso, montagna.
10: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
9: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
10: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
9: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
10: Mi hai convinto, prenotiamo.
11: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.

Eccolo l'appuntamento con la musica scelta da voi e quella della canzone che ti fa stare bene tutte le ore su R101. Come fare? Un semplice messaggio vocale o scritto al 331 80 90 101. Ci scrive Sandro dalla provincia di Cesena, che sta andando in macchina per raggiungere la sua famiglia, passare una bella cena in compagnia. Nel tragitto vorrebbe ascoltare questa super canzone dei Blondie dal 1978, Heart of Glass.

Sta da voi dal 1978 i Blondie con Heart of Glass, molto bello insomma concludere un po' questo Ferragosto passato insieme con un'ottima richiesta musicale. Tre canzoni e chiudiamo ufficialmente per oggi, poi ci diamo appuntamento a domani, è sempre un bel pomeriggio da passare insieme con me Leo. La prima delle tre dei Capital Cities si chiama Safe and

0: Molto bella questa collaborazione tra Karol G, lei viene dalla Colombia, e Manu Chao, invece spagnolo, con Viajando por el Mundo, la loro ultima collaborazione, che ci porta quasi alla fine, anzi alla fine, perché sono le 18:57, abbiamo finito questo pomeriggio in mia compagnia, Leonardo Regazzoni. Ci si ritrova domani a partire dalle 15, sempre in diretta fino alle 19, per una domenica da passare qui insieme. Grazie a Davide Cisini in regia, buon Ferragosto anche a lui, buon Ferragosto a tutti quanti voi, godetevela, rimanete qui perché ci sono le news di TGCOM24 e subito dopo parte il Made in Italy, una grande festa musicale, quindi rimanete sintonizzati su R101. Buona serata, domani, ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
15: R101. Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buonasera da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera, anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati al momento 47. Revocato l'allarme tsunami nello stesso arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico, colpita anche Sumatra, scossa di 6,9 gradi Richter. Così italiani, nessun italiano tra le vittime. Raid di Israele sul Libano, almeno 11 morti, di cui 3 bambini e 2 donne. Il premier di Beirut accusa obiettivi non militari. Hezbollah minaccia una reazione. È uno degli attacchi più letali contro il paese dei Cedri da giugno, quando scattò un accordo di tregua mediato dagli USA. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi, si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza trasportata all'ospedale è in codice giallo. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione su strade e autostrade. Sulla A5 verso il Monte Bianco, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e il raccordo A5, strada statale 26. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix, code in corrispondenza del piazzale italiano. Attesa prevista 2 ore. Sulla statale 3B Tiberina, rallentamenti per un incendio all'incrocio Pieve Santo Stefano Sud verso l'incrocio Ravenna. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per incidente all'incrocio Civate verso l'incrocio Monza, statale 527 Bustese. Prudenza e buon viaggio.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: R101
5: Made in Italy.
1: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: Made in Italy.
1: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari.
2: R101.
1: Numeri 1.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: Bene. Buona estate a tutti i trafficanti di R101.
3: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene. Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixand, 3 flaconi per 19 lavaggi, è 8,99€. Le Dixand Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
12: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
9: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
11: E a noi che aspettiamo?
10: Congratulazioni!
11: Di gustarci il cocome!
10: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
0: R101.
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane. In versione remix.
1: Chi

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango,
13: R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera, anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. In Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores. I morti accertati al momento 47. Revocato l'allarme tsunami nello stesso arcipelago sulla cintura di fuoco del Pacifico, colpita anche Sumatra. Scossa di 6,9 gradi Richter. Così i Tajani, nessun italiano tra le vittime. Raid di Israele sul Libano, almeno 11 morti, di cui 3 bambini e 2 donne. Il premier di Beirut accusa obiettivi non militari. Hezbollah minaccia una reazione. È uno degli attacchi più letali contro il paese dei Cedri da giugno, quando scattò un accordo di tregua mediato dagli USA. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi. Si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza, trasportata all'ospedale, è in codice giallo. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 km dopo l'oro di Stano, vittoria e record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione su strade e autostrade. Sulla A5 verso il Monte Bianco code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Courmayeur Sud e il raccordo A5 statale 26 diramazione. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix code in corrispondenza del piazzale italiano. Attesa prevista 1 ora e mezza. Sulla statale 90 bis delle Puglie rallentamenti per incidente all'incrocio Ponte Macchia. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per incidente all'incrocio Civate verso l'incrocio Monza, statale 527 Bustese. Prudenza e buon viaggio.
0: R101,

0: tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo ovunque sereno o al più poco nuvoloso, col passare delle ore nuvole in temporaneo aumento sui rilievi del nord e sulle zone interne del centro-sud. Possibili isolati rovesci e temporali su Alpi e Appennini, su pianura piemontese occidentale, Levante Ligure, interno della Toscana e zone montuose della Sicilia. Temperature stazionarie o in leggero calo, ancora caldo afoso piuttosto intenso. Massime comprese tra i 31 e i 37 gradi, con la sensazione di calore accentuata dall'afa. Venti per lo più deboli. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: La banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Con Ameco

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza. A 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: attaccanti più uno per un rilancio in difesa andato male
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: più uno. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Questa è la radio che ti fa stare bene!

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visit piemonte.com.

0: Ordinane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: più uno.
4: Niente più bello che tornare a
2: Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: più uno.
4: Niente più bello.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla Splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: dirette a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blu Malcol a 2,99€, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
3: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Corri da

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
6: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: LR 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. LR 101
2: Enjoy the music.
3: LR 101
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
15: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo ovunque sereno o al più poco nuvoloso, col passare delle ore nuvole in temporaneo aumento sui rilievi del nord e sulle zone interne del centro-sud. Possibili isolati rovesci e temporali su Alpi e Appennini, su pianura piemontese occidentale, Levante Ligure, interno della Toscana e zone montuose della Sicilia. Temperature stazionarie o in leggero calo, ancora caldo afoso piuttosto intenso. Massime comprese tra i 31 e i 37 gradi, con la sensazione di calore accentuata dall'afa. Venti per lo più deboli. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R100.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ascolta R101 dal

0: Estate!
1: Solo con R101 la tua estate è
2: indimenticabile.
3: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
4: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
5: R101, ma fa scipazza.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
6: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.